0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare il country qui a Conselve, è sabato, mi raccomando, venite numerosi, è bello ballare il country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto. Ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, Disco Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Prologo di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzacarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo, lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Booking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: Buongiorno! Ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

Toca Juê.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

Mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare, sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Punchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca, Fausto Beccalossi che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Punchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Ciao!

organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Eh sì, amici, mattinatissima qui su Free Radio. Quindi buongiorno a tutti, benvenuti, buon sabato. Sabato 8 agosto 2026, siamo proprio nel mese delle ferie. Quindi a tutti voi che naturalmente sono in ferie, buone ferie. E soprattutto anche divertitevi, perché le ferie durano poco. Durano molto poco. Quindi buongiorno a tutti, questa è Free Radio e resteremo assieme naturalmente con la musica di Free Radio e soprattutto la musica dell'estate 2026 con Mattinatissima Top DJ tutti i sabato mattina dalle 10 alle 12 con Paolo Renzi e soprattutto in diretta qui su Free Radio. Bene, iniziamo subito alla grande con un trio di canzoni con Alex Warren, Passenger, poi Bausa, Lost My First e Bruno Mars con la sua nuova canzone dal titolo Oh My Soul. Ma adesso iniziamo con Alex Warren e la canzone Passenger.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Quindi oggi giornata naturalmente per tutti coloro che sono in vacanza, quindi buone vacanze e soprattutto siete al mare, siete in montagna. Beh, se siete al mare state sotto l'ombrellone perché con questo caldo, a parte che oggi si sta molto bene perché rispetto alla settimana scorsa con quel caldo di 39 gradi 40, oggi stiamo bene, Speriamo che resti così, magari su temperature sui 30, 31, 32, ma mi sa che andremo un po' più alto. Va bene, abbiamo ascoltato anche la canzone di Bruno Mars, il suo nuovo singolo, che tra l'altro lui ormai è espertissimo della musica soul funky anni 70-80, quindi le sonorità sono quelle, e con la canzone All My Soul. Ma adesso lasciamo la musica internazionale per continuare con la musica italiana. Stiamo parlando di Ultimo con la canzone Dorme e Quando Dorme la Città. Poi Tommaso Paradiso e la sua canzone estiva Agitare Coca-Cola e The Colors con Rolling Stones. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Ultimo, Quando Dorme la Città.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: E quindi amici e amiche, dovete così fare, ascoltare Free Radio sul vostro PC dal vostro posto di lavoro o dall'ufficio, o magari anche diciamo così dalla produzione, no, come faccio io. E poi il resto lo facciamo noi, nel senso che facciamo la musica. Quindi la musica di Free Radio si ascolta attraverso il PC e anche attraverso le nostre app. Bene, abbiamo ascoltato la canzone dei The Colors, la canzone dell'estate 2026. Noi continuiamo sempre con le canzoni dell'estate 2026, ma con una novità per quanto riguarda Safe. La canzone è questa, parla d'amore e tra l'altro la partecipazione di Brush. Poi ascolteremo Rocco Hunt con La più bella del mondo e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ma adesso ascoltiamo la canzone nuova, che sicuramente sarà la canzone che proseguirà l'estate, con Safe. Parla d'amore.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eh sì, amici, i pinguini tattici nucleari anche quest'anno, in questa estate 2026, hanno fatto centro praticamente con questa canzone, Sorry, scusa, lo sento. Sono molto molto acclamati e soprattutto anche un bel successo per l'estate, quindi canzone molto molto bella. Adesso, amici, ascoltiamo la musica internazionale. Stiamo parlando di Who, Mad Who e Gogo con Energy, poi Tame e Impala con la canzone Dracula e Shakira e Bernie Boys con Die Die. Adesso ascoltiamo Who, Mad Who e Gogo con Energy.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: Shakira e Burna Boy con Dai Dai, sicuramente la canzone dei mondiali 2026, vinti naturalmente dalla Spagna. Eh sì. Continua la musica e soprattutto mattinatissima con Paolo Nenzi fino alle 12, poi naturalmente la musica continua sempre su Free Radio e soprattutto con tanti programmi che ascoltate 24 ore su 24. Quindi ancora musica con Samuro J e Vito Salamanca con Flamingo Paranoia, poi Salmo e Color Pesce con Cattive Abitudini e Raff e Pazzi Stupidi Ragazzi. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Samuro J e Vito Salamanca, Flamingo Paranoia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E con questa canzone di Raff, Spazi stupidi ragazzi, la canzone dell'estate 2026 per quanto riguarda questo grande personaggio della musica italiana, stiamo parlando di Raff. E noi amici continuiamo, prima volevo dirvi una cosa molto importante, che questa è l'ultima programmazione di Mattinatissima Top DJ e poi naturalmente ritorneremo, quindi vado in ferie, la Mattinatissima va in ferie e noi dopo ritorneremo a settembre, il sabato 5 settembre, quindi con un'altra bella programmazione per Free Radio e soprattutto per tutto l'anno di Free Radio, soprattutto Mattinatissima Top DJ con il sottoscritto Paolo Renzi. Quindi con la musica ancora sicuramente dell'estate, ma comunque ci saranno tantissime novità, anche perché insomma a settembre ci sono sempre delle novità per l'autunno, no? Bene, ma noi continuiamo con Noemi, Tu cosa fai questa sera, Giovanotti, Alfa, Bonvento e Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone. Ma adesso ascoltiamo la bella e soprattutto la dimagrita, molto dimagrita di Noemi, e con questa canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, sicuramente l'ultima canzone di questo duetto che praticamente per l'estate hanno fatto questa canzone assieme. Quindi un grande personaggio, vale a dire Biagio Antonacci, con un personaggio che adesso in questo periodo è diventato famoso, Giuli, veramente. Bene, a questo punto continuiamo con la musica. Come ho detto precedentemente, noi questa è l'ultima puntata di Mattinatissima e poi rientreremo con una nuova puntata, una nuova edizione di Mattinatissima WJ il sabato 5 settembre 2026. Ma adesso è arrivato il momento dei Rolling Stones, il nuovo singolo che si intitola Jesus Love. È il nuovo singolo quindi dei Rolling Stones, è stato pubblicato il 26 giugno 2026 dal secondo estratto dall'album Foreign Talks, in uscita naturalmente è uscito il 10 luglio 2026 per l'appunto. È un brano che segna un cambio di atmosfera rispetto al precedente singolo In the Stars. Qui gli Stones cosa hanno fatto? Hanno abbracciato un groove R&B caldo e soul con Magic che canta un farsetto e costruisce una storia di gelosia, humor e avvertimenti taglienti rivolti a un amante troppo curioso. Questa naturalmente è la definizione della canzone. Quindi Rolling Stones, poi ascolteremo Lady Gaga, Runaway e Katy Perry con Witch in the Bourne. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo dei Rolling Stones con la canzone Jealous Lover.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: È sicuramente Katy Perry, questa è la canzone Watch in Burn, canzone molto bella sicuramente per Katy Perry per l'estate 2026. Ma noi continuiamo sempre con la carrellata di musica, altre tre canzoni una dietro l'altra senza interruzioni, con Karol G e Manu Chao vagando per il mondo, quindi viaggiando per il mondo. Poi Madonna con il suo nuovo singolo, Dancetteria, e i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Karol G e Manu Chao, vagando per il mondo. Eccola qua.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sicuramente Madonna ci stupisce sempre di più con questa canzone che abbiamo ascoltato, Danzetteria, è sicuramente uno dei pezzi per l'estate, come questa, tra l'altro appena ascoltata, i Maroon 5 con Heroin. Ma adesso ritorniamo in Italia, ritorniamo con un duetto, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, poi Anna White Girl Wasted e Baby K Tuca Macarena. Ma adesso ascoltiamo Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: estate. State ascoltando Free Radio.
1: Ma mi sono domandato perché le canzoni dell'estate sono più belle rispetto alle altre. Buongiorno. Ma forse magari perché sono estive? Sì, sicuramente perché sono estive. Come questa che abbiamo appena ascoltato, Baby K con Tuca Macarena, canzone che soprattutto sta andando molto bene, poi anche quindi un grido ritorno di Baby K, tutti gli anni fa musica dell'estate e quindi anche questa molto molto bella, Tuca Macarena. Ma continuiamo con la canzone dell'estate, perché no? Con Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Gianni Morandi, Alessandra Moruso, i Parade e Fabi Friba con Antidroga. Ma adesso lui, Francesco Gabbani, con Summer Funk, ovvero sia estate.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Anche questo trio di canzoni sicuramente dall'estate 2026, senz'altro dei bei pezzi che abbiamo ascoltato, poi tra l'altro con Gianni Morandi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, sono le canzoni dell'estate 2026. E continuiamo fino alle 12 e poi naturalmente ci saranno i saluti e finali. Ma adesso Gabri Ponte con Giovanotti, DNA, Elisa, Amore è, e Gaia, Bossa Nostra. Ma adesso Gabri Ponte e Giovanotti con la canzone DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, la rivelazione di Sanremo 2026, questa la era detto nella piaga. E tra l'altro con la canzone che fastidio è stata la canzone rivelazione di per l'appunto di Sanremo 2025, mentre anche questa Businessman è una canzone abbastanza molto bella, molto ballabile, si può ballare benissimo in tutti i mari, nei locali soprattutto estivi, in giro per le spiagge, e sicuramente dito nella piaga con Businessman. Bene amici, è arrivato il momento anche di salutarci, sono le 12 in punto in questo preciso istante, quindi un saluto a tutti quanti voi, buone vacanze a tutti, e noi ci risentiamo con la nuova edizione per continuare sempre su Free Radio Mattinatissima Top DJ a settembre, il 5 settembre, quindi sabato 5 settembre ritorneremo per l'edizione nuova di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Quindi buone vacanze a tutti, buon sabato, buona domenica, buon weekend, e soprattutto ricordate di ascoltare Free Radio. Ciao a tutti e a sentirci a sabato 5 settembre. Ciao.
2: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.
3: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck. I'm a fireball. Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo, lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti e che mi fa piacere presentare, sono Marco Ponchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Ponchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca, Fausto Beccalossi che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Ponchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

0: Questa è Free Radio. Bringing back the old school sounds.
1: Hey girl.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Nata in Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.
1: Con...

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

notte. Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Save. 1, 2, 3, 4.

chiamatemi pasticcione. Una ne fa, cento ne pensa. Buonasera a tutti. È arrivato Mr. Joint.

È chiaro che quando si raggiunge il 31 agosto qualche domanda ce la facciamo. Essere sotto stress, ragazzi, dopo una vacanza bellissima si ritorna e uno parte con lo stress. No, c'è anche chi se la gode. Già, che bello, sono stato in vacanza. Di nuovo, volevo stare in vacanza. Niente. The Velvet per cominciare con Simply the Best e ovviamente anche Mr. Joint, sì, sono io. Detto il pasticcione. Si prosegue dal 1980.

album che si intitolava Tok Tok, un pezzo che si intitolava Tok Tok. E loro non potevano essere che i Tok Tok. Mi piace vincere facile. Direttamente dal 1982, questa era Tok Tok.

You Spin Me Round, che significa letteralmente tu mi fai girare come una trottola. Avete presente quando qualcuno vi fa gli occhi a cuoricino, cose così? Allora vi sentite un po' che girate, le farfalle, ecco, chiamiamole le farfalle. You Spin Me Round, erano i Dead or Alive, quando qui sono passati solo 10 minuti insieme, ragazzi. Sono 120 minuti di totale frastuono, brividi musicali. Mr. Joint con voi e gli Sleeper.

Vabbè, approfitto che c'è spazio. Solo per dirvi che siamo in piena sagra, si può dire così, sì, festa patronale, sagra, insomma, come chiamate come volete, qua a Conselve. Le vie sono stracolme di gente, bellissima.

vado ogni sera per circa una decina di giorni, si fa qualcosa. Stasera per esempio in piazza qua, in piazza, io non sono di conserve, quindi non mi ricordo, la piazza centrale, quella della fontana per intenderci, è l'unica fontana che c'è in tutta conserve, quindi non potete sbagliarvi. Ecco, dicevo che stasera ci sarà un gruppo, una band che si esibirà intorno alle 21, e loro si chiamano Soundcheck, e io non l'ho mai sentiti personalmente, però mi fido di chi mi ha detto che il prezzo vale il biglietto, cioè zero, perché è gratuito l'ingresso. E voi siete tra i privilegiati. Io ve l'ho detto, un segreto, non devo dire.

Allora, bando alle chiacchiere, magari dopo ci faranno una sorpresa, chissà. Vediamo se vengono, così li intervistiamo, li conosciamo meglio. Nel frattempo gli Slipper ci hanno portato ad alzare la frequenza cardiaca oltre la soglia di sopportazione. Allora bisogna

0: Mobile.
1: Nato per essere vivo, anche se l'estate così è agli sgoccioli, le temperature sono sempre altissime. Però ormai, cosa volete, siamo tornati così. Tutta una cosa che insomma, vabbè. Born to be alive, Patrick Hernandez, pensate, era il 1978, cioè una cosa che noi stiamo parlando di tanto.
2: Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joint.
1: Vi ho fatto scivolare. Mettetevi comodi. Sì, là in fondo, tu, sul tappeto. Ah, mani dietro la nuca. E guardo il soffitto. Se sono fortunato sono in giardino.

fino all'ultima goccia. Fino all'ultima goccia, veramente un pezzo incredibile. Lo dedichiamo a quelli che si sentono cacciatori o prede. Quindi praticamente tu. Oggi lo definirei forse il festival delle ovvietà, eh? Mr. Joint oggi lo vedo sul pezzo, eh. Sì, lo vedo proprio sul pezzo.

la vita. The Great Adventure of a Lifetime. Ci siamo fatti una bella scorpacciata, di ritmo. Non siete un po' stanchi? Mi sembra di sentirvi.

0: come al solito. Adesso ho capito perché aveva tante donne questo qua, eh. Era capace praticamente a suonare ed era pure simpatico, eh.
1: Sex crime.
0: Sex crime. Scusa, ah, ma suona il telefono.
1: Suona il telefono e si sono appropriati anche dei microfoni.
0: Ladies and gentlemen, finalmente è arrivato lui, l'uomo della radio. Gianfranco, ciao.
1: Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao lui, ciao Mr. Joint.
0: Esatto, non ti ciao permettere lui. Di chiamarmi.
1: No, ciao lui, ciao lui. E anche a lui, perché sono qua, non sono da solo,
0: Ah, no.
1: No, caro mio, ho portato una cosa importante. Senti, senti qua, senti, vediamo, senti che roba.
0: Vediamo che si apre la porta. Buonasera. No, non ci credo.
1: Vedi?
0: È lui. E allora che famo?
1: Ma, roviniamo
0: ce lo
1: sex
0: presenti
1: crime?
0: Perché no, io ho fatto no, finta no. di conoscerlo, in realtà
1: aspetta,
0: non lo conosco,
1: aspetta,
0: adesso
1: aspetta.
0: Me lo
1: o roviniamo sex crime o aspettiamo che finisca, una delle due.
0: E scegliete voi per
1: allora
0: me.
1: Aspettiamo che finisca.
0: Ok.

0: Il pezzo preferito, il pezzo preferito da Giaffra.
1: The Sex Crime.
0: Cioè, tu hai tolto il palco al nostro ospite. Io per questa misera canzone.
1: No, perché ho visto Marco che stava facendo il soundcheck. Adesso vi spiego.
0: Spiegaci.
1: Qua fuori abbiamo un palco meraviglioso. Stasera si esibiranno i soundcheck, appunto. E i soundcheck fanno il soundcheck. Allora ho detto, ne avete già due, uno me lo porto via. Ed è Marco, prego Marco, eccolo qua.
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Hola.
1: Oh, Marco è il frontman, è il titolare, è il rappresentante, è il cantante, è il praticamente, come si chiama? Come?
2: Il tuttofare, no, mi faccio aiutare però, diciamo che l'ideatore.
1: L'ideatore. Allora ti fai aiutare da vedo 6-7 persone.
2: Eh sì.
1: Mica niente, cioè.
2: Eh sì. 5 amici musicisti che sono diventati amici, ma è principalmente
0: 20, cioè la società è 20-20-20-20 o hai
2: ma questo
0: 80?
2: Non si dice mai,
1: a noi interessa sapere cosa suoneranno stasera i soundcheck e poi magari qualche altra data oltre
2: sì,
1: a Conselve, ecco.
2: Volentieri, allora diciamo che la band fa un po' di tutto, partendo dagli anni 70, andando tra gli anni 80, gli anni 90, i 2000, i 2010, con diversi generi musicali. È uno show dall'inizio alla fine. Balliamo, cantiamo, facciamo cantare, facciamo ballare, intratteniamo, quindi facciamo un po' di tutto.
1: Lo scopo è proprio quello.
2: Lo scopo è far divertire, far passare un paio di ore alla gente proprio a mente libera, a divertirsi e con la passione per la musica che caratterizza ognuno di noi.
1: Dimmi un brano.
2: Dimmene uno.
1: Ti
2: potrei dire
1: che ci sarà sicuramente.
2: Sì. Allora, ti dico L'Amour Toujours, ok? Che è uno di quei grandi classici per far alzare le mani alle persone.
1: Perfetto. Okay? Noi abbiamo già capito, vero Luigi?
0: Guarda, non ho parole da aggiungere se non che ho capito.
1: Gigi D'Agostino, dai.
0: No, guarda, io ammiro moltissimo questi ragazzi. Scusami se ti do il ragazzo.
2: Ma volenti, guarda, lo prendo come un complimento.
0: No, lo è, stai bene, perfetto. No, dovete venire, dico alle ragazze che sono magari interessate, dovete venire perché anche lui è un bel ragazzo.
2: E abbiamo
0: magari
2: la cantante.
0: E anche
1: il cantante può.
2: Abbiamo la cantante per i ragazzi.
0: E poi c'è la cantante? Allora
1: c'è anche
0: roba per anziani?
1: Sì, no, per anziani.
2: Non
1: per...
2: esistono l'età, ragazzi, va bene a tutti.
1: Va bene, però io ho detto una cosa l'altro giorno in un'altra occasione e ho specificato perché non voglio che qualcuno capisca male. Questa sera non c'è Liscio.
2: No, non c'è Liscio.
1: Perfetto,
2: no, assolutamente
1: okay.
2: No.
1: L'ho detto.
0: E chi è?
1: No, è un signore che veniva ogni tanto a chiedere Liscio. Altro musica, altro brano e poi torniamo.

0: 90. Chi è che di voi ha fatto la naia?
1: Io.
0: L'hai fatta?
2: Sì, caro.
0: Tu?
2: Io no.
0: Io tu no.
2: Vedi, lui è giovanissimo.
0: Vabbè, ho capito, però.
2: Come fa a aver fatto la
0: naia? Bisognerebbe ritornare a quando c'era.
2: Vabbè, ma se lo fai per un mese è anche bello. Ma basta, però.
0: Okay, io no, io me li sono fatti tutti. 12 lunghissimi mesi.
2: Interminabili.
0: Però posso dire una cosa, scusate se vi tengo ancora un attimo. Tanto è finito il brano. Adesso è parte poi la base, così concludiamo e lasciamo al palco e alle sue cose, no? Il nostro ospite. Allora, di cui non ricordo il nome.
3: Marco,
0: ecco, no, perché
3: è facile perché Marco, no, Marchesin, quindi si ripete anche per quella.
0: Palindromo.
2: Esatto. Il soundcheck che fanno il soundcheck e il soundchecker è Marco Marchesin.
3: Esatto.
2: Fenomenale.
0: Ragazzo, esatto. Adesso ho capito perché si chiamano soundcheck. L'hai inventato tu il nome?
3: Ma in realtà sì, è venuto da me l'idea, però sì, è stata, diciamo, decisa da tutti per un... È stata dovuta perché gli altri nomi veramente facevano schifo, quindi meglio così, anche se è un po' scontato perché comunque la parola soundcheck comunque è nell'ambiente e lo fanno tutti il soundcheck.
2: Marco, mi ricordi per cortesia i nomi di tutti i componenti?
3: Certo.
2: Ce la fai?
3: Allora, allora, al mio fianco c'è Chiara Michielini alla voce e con noi questa sera alla chitarra Nino Lo Schiavo. È al basso Simone Zaghet, Gabriele Bandolin invece è alla batteria e Daniele Massaro alle tastiere.
2: Però c'è qualcun altro fuori sul palco?
3: C'è qualcun altro, il nostro Federico, il nostro fonico.
2: Ah, ecco, ecco.
0: Per me che sono milanista, Daniele Massaro secondo me è quello che suona meglio.
3: È milanista anche lui.
0: È milanista anche lui, milanista, sarà un lui parente secondo me.
3: Può essere, in realtà arriva da Bari lui. È originario di Bari, quindi non credo che abbiano gradi di parentela.
0: Però che strana sta cosa.
2: Sì. Hai visto? Allora tu quando finisci qua, se non sei dei nostri, devi esserlo.
3: Eh sì.
0: No, lo sarò.
3: Ma lo saranno anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. No,
2: assolutamente sì. Adesso ci stanno ascoltando anche nella zona fiera perché i nostri collaboratori Marino per la precisione hanno già aperto gli stand e abbiamo già la radio in sottofondo.
3: Bene.
2: Come ce l'abbiamo già nei vari locali qua del
3: Bene. Allora aspettiamo tutti ragazzi, ci vediamo questa sera.
2: Questa sera i soundcheck a Conselve per la prima volta, che sia, cioè è solo la prima volta. 3, 2, 1, grazie a tutti, ciao.
3: Ciao.
4: Eccomi qua. Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
5: Esatto. Ma chi l'aveva mai detto?
4: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
6: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
4: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.

forti, fortissimi. The Rolling Stones, ascoltato così al volo, senza saperne leggere né scrivere, va bene, lo dedichiamo a quelli a cui piacciono tanto.

vai di Bonghi. Per prendere il tempo, non ho finito la frase. E vai di Bonghi. Kalimba, Kalimba, che è un ballo, credo, Kalimba de Luna. Va bene, ragazzi, è così, da un

Oh, praticamente ho fatto la telefonata in diretta. No, non so, vabbè, poi lo scopriremo. Amici, ogni tanto si fanno vivi, e io rispondo e chiamo. Vi è piaciuta la Let's All Send? Adesso si cambia disco. Vi piace questo andamento? Sì? Abbiamo avuto la serata un po' movimentata, si è venuto Marco dei Soundcheck, che adesso sta facendo

Questa mi ha fatto alzare i capelli. Quest'ultima nota pazzesca di Shannon. Allora,

con voi c'è Mr. Joint come ogni lunedì, poi replica a volte il giovedì, a volte anche il venerdì. Quindi praticamente, se mi volete ascoltare dal vivo il lunedì, gli altri giorni non avete scuse, potete ascoltarmi lo stesso. Let the music play. Appunto, avevamo detto che erano proprio loro, gli Shannon. Oh. Che? Sì, una batteria incerta è arrivata così all'improvviso. Grazie regia. Una long, long, long, long version. Somebody watch me. Erano i Rockwell.

0: in questo caso Watching Me, se la sentisse la mia insegnante d'inglese mi sputerebbe in un occhio. Già fatto. Allora, comunque, Rockwell. E se non vi basta,
1: your favorite radio station.
0: Se non vi basta, adesso vi faccio sentire questo. Cioè, qui veramente si è messo il caschetto, macchina indietro tutta, 1980, giù di lì. Era un ambiente diverso, quei ciao che facevano la ruota alta delle Vespe 50. Wow. Oh, che intro lungo che ha sto coso. Adesso. Avete capito?

riuscito a tradurre tutta la canzone. Se qualcuno mi vuole dare una mano è benvenutissimo. Vincerebbe, diciamo così, un adesivo che ancora non abbiamo, e quindi insomma, aspetto le vostre risposte copiose, visto il premio così ambito. Com'è che era? Era Kasia Gugu comunque.

E c'è grande fermento stasera qua. No, c'è tanto fermento appunto per l'appuntamento di stasera. Di stasera, ragazzi, non potete perderlo. C'è anche Robbie, il nostro Robin William Celon, detto Celon. Ma stasera sei dei nostri? Ah, è qui, è qui, è qui.

piacerebbe tanto capire come sono andate le vacanze degli italiani. Modei. Sì, mi piacerebbe. Allora, dovevo salutare qualcuno da Bassano, se sbaglio. Però non mi ricordo i nomi. Sono un uomo imperfetto.

Adesso mi sono ricordato. Vito e Miki da Bassano. Un abbraccio. Fatifa ben.

Too Much Heaven. Troppo avanti. Mamma mia. Come quelli che dicono ai miei tempi, ai miei tempi, ai miei tempi c'era lei. Allora, per quei pochi che ne hanno voglia e mi stanno ascoltando, vi invito a proprio guardare su YouTube il video di Love is a Battlefield di Pat Benatar, che è scritto Pat Benatar. Tanta roba, veramente una grande artista. Ce lo siamo ascoltati tutti, tutto completamente senza neanche un minimo di niente. Niente. Ce lo siamo ascoltati tutti, siamo degli ingordi. Intanto vedo arrivare tantissime persone qui in centro. Bella questa cosa. Mi piace questa fiera.

che letteralmente significa battere alla porta, fare knock knock. Avete presente knock knock con le nocche? Ecco, adesso ho capito perché le chiamano nocche, perché fanno knock. Oh ragazzi, cioè qua mica pizza e fichi, Mitica Amy Stewart con la sua Knock on Wood. E siamo sempre qui lunedì, ragazzi, dalle 18.30 alle 20.30. Oggi Mr. Joint particolarmente ispirato.

Secondo me ci devono essere delle note che in qualche modo attraggono più di altre, accordi che ti legano mentalmente, che il tuo cervello niente percepisce più. Bella sta cosa. E noi ci eravamo intrippati proprio per gli M, appunto, con questa pop music. Siamo andati avanti per credo un

mi piace come lo dici. È interessante, interessante. Sei convincente. Stupendi violini, così, da lontano. Pensate, era il 1977. Che antichità. Quasi come un sonetto di Mozart. Questa qua la voglio dedicare veramente a tutte le persone che si vogliono bene, perché credo che funzioni proprio come dice lui, Eugenio Finardi.

0: sì, fatti i conti, siamo pari.
1: Sì, fatti i conti, siamo pari.
0: E così, se avete un bel viaggio da colmare con la compagnia della musica, aprite l'app, l'app di Free Radio, no? Su quella. Beh, ditelo anche ai vostri amici. Magari potete anche così dirlo sui social. Oh, guarda che si ascolta della buona musica. Fratello, vengo in pace. Stasera, a proposito, dalle 21 a special edition della trasmissione di Anna Codemo e Sergio Cobuccio direttamente dalla fiera. Probabilmente incontreranno persone, faccio cose, vedo gente. Quindi vi consiglio, magari, così conoscete di persona Sergio. Conoscete

Oltre a questa ce n'era un'altra molto bella che si intitolava Babe, una, veramente una carezza musicale. Li avevamo sentiti con un pezzo un po' così particolare da capire, effettivamente in pochi l'hanno capito. Ho ricevuto insulti di ogni tipo per questa canzone, ma io vado avanti.

love me, baby, love me again. John Newman. Questo è un pezzo che veramente a molti probabilmente ricorda un periodo che era intorno a una quindicina d'anni fa, più o meno, sì, ci può stare. Era questo il periodo in cui usciva appunto Love Me Again di John Newman. Comunque parliamo di amore e di amore continuo.

0: and you can sing.
1: Don't hurt me no more.
0: Don't hurt me. What is love? Please don't do that. Hathaway dalla sua prima e unica versione di What is Love. Ma perché ci dovrebbero essere altre versioni? Boh, lo so, beh, così per dire.

E come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. I 120 minuti di musica ininterrotta, senza pubblicità, senza storie, senza ma, senza sé. Due ore fisse il lunedì insieme a Mr. Joy, ma soprattutto insieme a Free Radio, che ringraziamo. Così come ringraziamo Gianfranco, Marco, che hanno partecipato alla puntata di stasera. Rinvito tutti a venire qua alle 9 a ascoltare il concerto dei Soundcheck, organizzato per voi, solo per voi. Detto questo, ragazzi, saluto tutti quelli che mi hanno ascoltato, li ringrazio tantissimo e li rimando alle varie repliche o di giovedì o di venerdì, se non addirittura lunedì prossimo. Da Mr. Joint è tutto, un carissimo abbraccio, ciao!

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: c'è il 2 alla fine.
1: Sì, tecnicamente dovrebbe essere così.
0: No, dovrebbe essere il contrario.
1: Ah, sì?
0: Tu sei l'1 e io sono il 2.
1: Prova? Dici? Ah, va bene così allora.
0: Ah, 1, 2, 3.
1: Quanti bassi c'ho? Mamma mia.
0: Mamma mia, io ne

0: una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Vuoi che moro?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona. È anarchia.
3: E io vado. E io vado.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Cos'è da pazzo?
0: Pronto a registrare?
5: In che senso?
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: Ed eccoci qui in diretta per quanto riguarda Free Radio Conselve. Siamo in diretta dalla Fiera di Sant'Agostino con New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
7: Buonasera Sergio, buonasera.
6: Buonasera, siamo in diretta in questo momento per tutti gli amici che ci ascoltano da casa, ma anche per quelli che ci ascoltano direttamente qui dal villaggio Fiera. Secondo me sei tu, sai?
7: Sono io, dici?
6: Sì, può essere.
7: Allora può essere che sia io.
6: Allora, stiamo così. Trasmettendo in questo momento dal nostro stand in Villaggio Fiera l'appuntamento di New Entry. Ricordiamo l'appuntamento che suona solo musica, che ha meno di 3 mesi di vita. Questo è l'appuntamento che ci accompagna tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23. Non possiamo che essere in diretta anche questa sera qui, in questa location diversa rispetto al solito.
7: Un po' in ritardo anche.
6: Ma sì, ma stasera ce la siamo presa con comodo. È fiera, è periodo festivo, dai, ci sta. Tutto bene, Annina?
7: Allora, possiamo parlarne.
6: Parliamone.
7: No, vabbè, sul tutto bene, dico, possiamo parlarne. No, però, cioè, nel senso,
6: la serata
7: la chiuderei già qui.
6: La serata è cominciata bene, è cominciata a bere. È cominciata a bere, un po' come la fiera, è cominciata a bere.
7: Ma la fiera comincia e finisce bere.
6: Inizia, comincia, finisce, procede, bere.
7: C'è sto rabosello.
6: Funziona così, il rabosello,
7: veramente...
6: il prosecco, tante cose. Siamo in diretta con la musica nuova di New Entry. Siamo pronti ad ascoltarci tante canzoni. Saremo insieme per un paio d'ore circa. Allora io direi di cominciare con Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Cominciamo subito alla grande.

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: Hai capito David Guetta? Hai capito?
2: Beh, qua spingiamo subito.
1: Qua partiamo alla grande, qua si balla fino a subito questa sera.
2: Allora,
1: sono venuti a trovarci 5 ragazze questa sera. Cominciamo con i saluti, cominciamo con i saluti. Salutiamo Carolina, ciao Carolina, saluta.
3: Ciao a tutti.
1: Alessia.
4: Ciao.
1: Francesca.
5: Ciao.
1: E anche Ida.
6: Ciao.
2: Io qua ho la Jenny che fa finta di niente, ma ciao Jenny.
6: Ciao Free Radio.
1: Vedi, c'è anche l'Alberta che stasera è presente.
7: Ciao a tutti.
1: Vedi, siamo in tanti stasera, siamo veramente in tanti. Siamo in diretta, ricordiamo, direttamente dallo stand di Free Radio al centro del villaggio Fiera, all'interno della Fiera di Sant'Agostino.
2: Quindi,
1: di Conselve.
2: Se qualcuno ci sta ascoltando da casa e non sa cosa fare ed è un po' annoiato,
1: alzatevi
2: così,
1: dal divano e venite
2: divano
1: in
2: e venire
1: piazza.
2: Qua, perché noi siamo qua stasera.
1: Siamo qua e potete vederci dal vivo. Di solito noi siamo delle voci, ci ascoltano e non ci vedono, ma qua possono venire ad ascoltarci e vederci. Quindi,
2: soprattutto i miei genitori, anche per i miei genitori, io sono una voce e non mi vedono mai.
1: Esatto.
2: Quindi stasera è l'occasione per vedere.
1: È l'occasione anche per scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp al 378-0655-630. E già cominciano ad arrivare i messaggi. È arrivato il messaggio del nostro Antonio Bottino, dello staff. Salutiamo anche la Paola che è arrivata in questo momento, che si sta degustando qualche leccornia qui direttamente dalla fiera, perché ormai la fiera di Conselve è diventata un posto dove si mangia e si beve.
2: Ma posso dire che è anche un punto di ritrovo, cioè tu non puoi fare 100 metri in sagra senza incontrare qualcuno.
1: Ciao.
2: Che conosce. Cioè per fare 100
1: Ciao.
2: Metri ci metti mezz'oretta. Quello è il tempo medio. Perché becchi sempre qualcuno che conosci e dopo ti fermi.
1: E c'è anche l'Elisa. Guarda, ciao! E tu chi sei? Alice, ciao Alice! Ciao! Ciao! Di ciao al microfono!
8: Ciao!
1: E ha detto ciao! Ciao! Ciao Alice! Anche Alice è in diretta! Quanto ha Alice?
9: Quanti anni hai?
8: Due
1: anni in diretta su Free Radio! Grande Alice, sarà una futura speaker radiofonica anche lei! Buona serata. Salutiamo Elisa e Stefania che sono qui anche loro di fronte allo stand di Free Radio. Siamo in diretta per questa che è l'ultimissima puntata del mese di agosto all'interno dello stand di Free Radio.
2: È l'ultima puntata di New Entry, contestualizziamo.
1: No, di New Entry di agosto.
2: Certo.
1: Esatto,
2: certo,
1: perché poi riprendiamo a settembre, no?
2: Per forza,
1: per
2: settimana
1: forza.
2: Prossima è già settembre.
1: E ricordiamo,
2: agosto ce lo siamo giocati.
1: Ce lo siamo giocati fra ferie, fiere e tutto, ce lo siamo veramente giocati. Allora a sto punto io direi di andare ad ascoltare un po' di musica. Ci andiamo ad ascoltare le bambole di Pezza. Vai Anna!

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E come sempre a New Entry ci raccontiamo un po' quello che è stato il weekend passato. Anna, com'è andato il tuo weekend? So che sei stata in turno all'interno della bettola del patronato a fare sorveglianza notturna prima del giorno di fiera.
2: Perché diamo un attimo di contesto.
1: Diamolo.
2: All'interno della bettola del patronato, ok, è custodito molto cibo.
1: Tanto cibo, ma soprattutto tante cose buone.
2: Ed è custodito molto cibo che costa molti soldi.
1: E anche tante cose che costano un sacco di soldi da bere.
2: Esatto. Quindi i padri cosa fanno? Chiedono alla comunità capi del gruppo scout di Conselve, di cui io, ricordiamo, faccio abbondantemente parte.
1: Direi più che abbondantemente.
2: Di fare sorveglianza appunto durante i giorni della sagra, in modo che non venga trafugato niente, diciamo, dalla cucina della bettola.
1: Esatto.
2: Ciò però che cosa comporta? Che due capi scout ogni notte dormano fisicamente all'interno della bettola. Quindi io la sera tra il 27 e il 28 di agosto, quindi la notte prima
1: della
2: del
1: fiera,
2: giorno ufficiale di fiera, io ho dormito all'interno della bettola del patronato a, come si dice, tendere le straecche.
3: Andiamo bene!
2: Eccoci qua.
1: A tendere le straecche a suon di birre.
2: No, ma in realtà no, le birre le avevo bevute prima qua.
1: Ah, perché, ok.
2: Perché
1: ci
2: prima
1: sta,
2: della
1: ci
2: bettola
1: sta.
2: Ero qua, quindi è andata così.
1: È andata così.
2: Però la bettola, cioè la bettola, la sagra, capito, si vive 100%, si vive all'interno dello stand della radio, si vive all'interno dello stand, della bettola del patronato, dormendo lì, quindi proprio, cioè posso dire di non essermi risparmiata quest'anno.
1: Bene, tutti quanti non ci siamo veramente risparmiati, perché fra lo stand di Free Radio, andare a mangiare in bettola o andare in giro, veramente quest'anno è stata particolarmente impegnativa.
2: Ma siamo sempre qua.
1: Cioè, siamo qua, è importante
2: momento...
1: quello, essere presenti e non mollare un colpo.
2: No, zero, non si molla niente qua.
1: E tra l'altro questa

0: la band che propone musica dagli anni 70, 80 o 90 e faranno proprio delle sezioni musicali specifiche dagli anni 70, 80, 90 fino ad arrivare al momento clou della serata, definito momento baracca. Il momento baracca è il momento che tutti noi aspettiamo, quindi quello finale, conclusivo della serata.
1: Però intanto facciamo un po' di baracca qua e ci ascoltiamo Camera di Charlie XCX.
0: Bye!

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E adesso ci andiamo a fare un giro in quel della fiera, andiamo a vedere un po' chi c'è in giro. Siamo in diretta, lo ricordiamo, su freeradioconselve.it.
2: Ma dove vai?
1: Ma sì, ma si va distante, si va a vedere chi c'è in giro, si fa le interviste,
2: potenti,
1: no?
2: Potenti mezzi.
1: Potenti mezzi della radio. Siamo vicino allo stand della Folletto, vicino all'ingresso di quello che è il villaggio fiera. C'è un convegno in atto nella Meeting Arena, lo vedo da qua, lo vedo da qua. Tante sono le attività all'interno del villaggio, però Anna ci hai raccontato solo della tua nottata all'interno dello stand della bettola del patronato di Conselve, non ci hai raccontato il resto.
2: Ma cosa c'è da raccontare? Ho dormito a tendere le straecche ed è andato tutto bene, nessuno è venuto a rubarle e
1: ve le siete
2: mangiate
1: tutte voi, so io come
2: no, no, no, no, erano avanzate solo un po' di patatine, però quando sono lì da un po' poi... c'è chi vuole un'intervista, eh?
1: Volete
2: attenzione,
1: l'intervista?
2: Attenzione.
1: Adesso veniamo a fare l'intervista. Come ti chiami intanto?
3: Io mi chiamo Pino Stufano.
1: Pino Stufano.
3: Candy Sofà, l'azienda.
1: Candy Sofà. Adesso andiamo a trovare gli amici di Candy Sofà. Adesso andiamo a trovare gli amici di Candy Sofà. Fra poco saremo da voi e ricordiamo, siamo in diretta con New Entry questa sera, una modalità tutta nuova.
2: Ma vogliamo dire cosa c'è questa sera al Meeting Arena per chi non voglia stare qua a sentire noi blatterare?
1: Ma sì,
2: per le
1: sì, diciamolo, diciamolo.
2: Stasera c'è un convegno, il vino e il territorio, il Conselvano guarda il futuro, a cura di Conselve Vigneti e Cantine, ricordiamo che è la nostra cantina sociale, insomma, di fiducia.
1: Esatto.
2: E gli interventi musicali sono a cura, come al solito, del maestro Andrea Ferrari e della New Art Ensemble.
1: Benissimo, benissimo. Allora, visto che noi abbiamo fatto questo promo per la Conselve Cantine e Vigneti, ci aspettiamo quantomeno una bottiglia di riserva.
2: Boh, se vi avanza una bottiglia di vino,
1: una
2: non
1: bottiglia,
2: è che qua fa schifo.
1: Visto che
2: comunque,
1: c'è Agnese lì allo stand della Conselve Vigneti e Cantine, che conosciamo bene, ci aspettiamo quanto, però non ci stanno ascoltando.
2: No, no.
1: Sicuramente ci aspettiamo una bottiglia per la promozione che abbiamo fatto a questa iniziativa. Allora, tra poco.

0: figlie finite durante la sagra.
1: Esatto, esatto. A che numeri siamo arrivati? Vediamo un po'.
0: Prova a guardare, perché
1: siamo a nove bottiglie.
0: Ma eravamo a tre, DJ, che
1: stiamo andando bene.
0: Andiamo bene.
1: 9 bottiglie consumate dall'inizio della fiera, ci sta.
0: Solo dallo staff di Free Radio, vorrei dire.
1: Bene.
0: Quindi,
1: bene.
0: Per cortesia, chi non è, come si dice, che non è aggiornato con le bottiglie consumate durante la sagra, si aggiorni, perché non è che ci sono tante alternative.
1: Esattamente. Dunque, noi continuiamo con la musica nuova e tra poco andiamo a trovare gli amici degli stand qua attorno e li andiamo a salutare. Vediamo se ci arriviamo, perché siamo... Guarda, c'è anche la Valentina, ci saluta da lontano, del Cinema Marconi. Salutiamo Valentina, salutiamo Martina, salutiamo tutti le bimbe che sono lì.
0: Che si nascondono, ma noi li vediamo.
1: Con cosa andiamo, Anna?
0: Andiamo ad ascoltarci Four Seasons di Ellie Goulding.
1: Bella!

0: Buonasera anche agli amici e le amiche, soprattutto dello stand del Bimbi qui all'interno della fiera di Sant'Agostino. Ciao Agnese, ciao all'interno dello stand di Conserve, Vigneti e Cantine. Prima abbiamo richiesto, visto che abbiamo fatto la promozione alla vostra cantina, abbiamo chiesto una bottiglia in omaggio, ma insomma, se potesse arrivare, magari dopo parliamo con Roberto, dopo passiamo.
1: Se non potesse arrivare va bene lo stesso.
0: Va bene lo stesso, ci adattiamo.
1: Noi
0: ci autoinvitiamo negli stand degli amici che sono qui all'interno del villaggio Fiera.
1: Ma alla fine siamo uno stand anche noi.
0: Ci mancherebbe. Comunque Anna, stavamo parlando del tuo weekend, ci siamo persi invece quello che era il mio di weekend.
1: Vai, raccontalo.
0: Un weekend impegnativo, un weekend impegnativo a base di voli, tanto per cambiare.
1: Non voli mai?
0: Non volo mai. Giovedì ero qui sopra, tra l'altro, ho fatto un sorvolo qui della fiera di Sant'Agostino. Eravamo in due aeroplani con tanto di fumogeni, ci siamo divertiti. E poi, vabbè, venerdì è stata una serata in compagnia di amici, siamo stati assieme all'interno degli stand, all'interno della bettola della Proloco, insomma siamo andati a degustare un po' di piatti della bettola della Proloco. Devo dire, siamo stati davvero bene, e che dire, io non so te, però io ho assaggiato già 2-3 posti qui in fiera.
1: No, io devo dire che a livello di cibo sono molto pessima, perché non ho provato.
0: Io
1: sono
0: partito
1: posti.
0: Venerdì mattina con le trippe, alle 8 di mattina.
1: Ricordati che io dormivo lì quella mattina. La mattina che sono arrivati a fare le trippe, io stavo dormendo.
0: Vedi.
1: Mi hanno svegliato dicendomi: "Ah, ma sta ancora dormendo!"
0: Pensa a te.
1: Ma porca vacca! Sì, tu, che stava ancora
0: dormendo. È perché avevi sbevazzato la sera prima.
1: Assolutamente no, in realtà. Cioè, l'unica sera che non bevo, mi vengono a svegliare la mattina dopo alle 6:30 perché devono fare le trippe.
0: Comunque devo dire, trippe alla parmigiana con l'ambasciatore friularo della cantina di Conserve, Vigneti e Cantine è la morte sua. È la morte sua, davvero. Devo ringraziare anche. Saluto il presidente Roberto Lorin, che vedo in lontananza. Lo saluto. Siamo in diretta, Roberto, se vuoi venire a fare un saluto. Sei di là, sei un po' di qua, un po' di là. Dopo. Benissimo. Allora, quindi abbiamo fatto un po' lo promo, lo spot a tutti. E quindi quello è stato il venerdì che è finito rovinosamente.

0: di bibite, bevute. Ora sta passando anche Luca. Ciao, ciao, caro. Vieni, se vuoi venire a salutare, fare un saluto. Siamo in diretta, Stai andando dal sindaco, ma dai, un saluto veloce, siamo in diretta.
1: Ciao a tutti da questa bellissima fiera di Conselve. Veniteci a trovare che questo weekend. Posso fare pubblicità, Romeo? Sì, facciamo pubblicità. Venerdì questo suonerà lo stand del
0: Summerback Village.
1: Summerback Village, DJ Matteo Borile DJ, venite tutti che ci divertiamo.
0: Bene, che tra l'altro Matteo Borile è un nostro amico di Free Radio e questa cosa ci fa piacere far promozione. Ringraziamo sempre per la connessione Alessandro, lo ringraziamo, grazie Alessandro. Adesso vediamo, ti faccio sapere comunque. Ce ne hai? Sì, ha voglia, ce la facciamo. Allora, Anna. Questa sera invece siamo stati a cena? No, a pranzo. Stavo per dire a pranzo,
2: no?
0: Sono sfasato.
2: Di solito la sera si cena, capisco, esatto, che in sagra è un po' tutto rovesciato, però di solito di sera si cena, insomma.
0: Si cena, abbiamo cenato in piazza Cesare Battisti alla birreria Fontana dalla nostra amica Lucia. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per mandarci un messaggio in diretta. Siamo in diretta in questo momento su freeradioconselve.it.
2: Siete a casa, scriveteci. Se siete a casa, venite qua. Se siete qua, venite qua.
0: Esatto. Venite, comunque vada, venite qua.
2: Venite qua.
0: Sarete democraticamente imposti a venire qua. Benissimo. Noi ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano di musica nuova, musica con meno di 3 mesi di vita. Andiamo con la musica italiana, andiamo con Elisa, Amore è.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: Sì, ci hanno redarguito perché siamo entrati in diretta questa sera un po' in ritardo rispetto al solito.
2: Vabbè, però stasera è una sera particolare.
1: È una sera molto particolare.
2: È una sera particolare perché quindi non siamo nel solito posto, chiusi lì dentro al bunker dove siamo di solito.
1: No, ma
2: stasera
1: non è un bunker, ma dai.
2: No, è un bunker molto accogliente.
1: Molto accogliente.
2: Comunque siamo lì.
1: Di solito
2: invece stasera siamo in esterna, ci sentiamo proprio liberi.
1: Stasera siamo in esterna all'interno dello stand di Free Radio Conselve, siamo in diretta e stanno passando tanti amici a trovarci. Salutiamo Antonio che è appena arrivato a trovarci come sempre. Buonasera Antonio. Allora siamo qua a zonzo fra i gazebi degli espositori. Io vedo tanti amici, tante persone che conosco, tante persone. C'è anche lo stand dell'FB Serigrafia qui di Conselve. Saluto Franco, sempre onnipresente all'interno del suo stand. O c'è lui o c'è la figlia, Giuditta, quindi sono sempre loro presenti. Benissimo, fa piacere vedere tanti amici che vengono qui ad esporre all'interno della Fiera di Sant'Agostino, che lo ricordiamo, la 447esima edizione. È veramente tanti anni che si fa questa fiera. Ci sono anche gli amici del birrificio Underdog. Saluto Paolino là in fondo che è lì, che sta presidiando, no?
2: E ricordiamo anche che c'è questa peculiarità, insomma, della sagra, della fiera, che circa il tempo medio di percorrenza di 100 metri è all'incirca 20 minuti, mezz'ora, perché è impossibile di non beccare nessuno che conosci con cui ti fermi a far due chiacchiere.
1: Esattamente, perché, insomma, esattamente.
2: Siamo qua, poi in sagra succedono sempre cose particolari.
1: Ogni volta cose tanto particolari, tanto. Bene, allora sono tanti gli amici che sono venuti a trovarci, ma stavamo raccontando un pochettino il weekend. Io ho raccontato il mio venerdì, quindi il giorno di sagra, il giorno di fiera qui a Conselve, e poi è proseguito sabato con una nonchalance non da poco, quindi diciamo che ha accompagnato solo, può solo accompagnare.
2: Si accompagna.
1: E domenica mattina, dopo aver fatto le 2:30 di notte, sono arrivato qui all'interno del villaggio fiera alle 7 del mattino per preparare la Corri in Pra, perché siamo stati in diretta 3 ore con gli amici di Conselve Corre,
2: come al solito, direi,
1: come al solito, per la Corri in Pra, e quindi siamo stati qui presenti con i podisti che hanno fatto i vari percorsi della Corri in Pra. Bella iniziativa, tanti partecipanti, e ci ha fatto piacere davvero tanto essere presenti.
2: Cosa dici? Ci ascoltiamo un altro pezzo?
1: Vai, andiamo con la musica, sempre, tanta musica.
2: Stiamo sempre in Italia con Gabbani che ci suona Summer Funk.
1: Summer Funk!

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Conselve.
1: E ascoltiamo Free Radio Conselve, l'appuntamento di New Entry lunedì sera dalle 21 alle 23, puntuali anche questa sera. Anna, io andrei a fare un giro dagli amici espositori, vediamo fin dove arrivo.
2: Ma tu vai un po' dove vuoi, io resto qua a fare picchetto, ma tu sentiti libero di andare.
1: Sì, dopo ti passo il microfono, vai anche tu comunque.
2: Non penso che succederà.
1: Dici di no?
2: Ma
1: vediamo, vediamo quanti amici sono venuti a trovarci questa sera qui all'interno del villaggio. C'è davvero tanta gente. C'è anche la polizia locale, salutiamo la polizia locale. Free Radio saluta la polizia locale, se ricordiamo siamo in diretta, vedi? Siamo anche persone corrette noi, chi lavora, chi sta lavorando è giusto salutarlo. Cos'hai da commentare tu là in fondo? Cos'hai da commentare?
2: Ma tu vai tranquillo Sergio, lascia stare.
1: E intanto è arrivato il messaggio della zia, è arrivato sul nostro numero WhatsApp.
2: È arrivato il messaggio della zia che ci sente frizzanti questa sera.
1: Siamo frizzanti.
2: Giusto per utilizzare un eufemismo.
1: Frizzanti come il prosecco, zia.
2: Esatto, utilizzeremo un paragone, una metafora.
1: Funziona così.
2: Frizzanti come il prosecco che abbiamo già bevuto.
1: Frizzanti come il prosecco e frizzanti come la birra degli amici di Underdog che sono qui vicino a noi, che salutiamo Paolino, vedi, vedi che ci ha salutato. Birra pagata, dopo. va bene, amici e amiche che ascoltate Free Radio. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp a cui potete scriverci in diretta, il 378 06

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Vedi, vedi questi jingle che durano quei 2-3 secondi in più, mi fanno scappare le persone che conosco se stavano passando qui davanti allo stand.
2: Va bene, allora... succede, non possiamo fregare nessuno allora adesso.
1: Non freghiamo nessuno, ma va bene così, va bene così. Allora, stiamo andando un po' a zonzo per gli stand della fiera questa sera. Stiamo passando dagli amici di NIMS per Lavazza. Tutto bene? Alla grande? Caffè buono? Ottimo, direi, ottimo. Il meglio, vedi? Bene, benissimo, benissimo. Sono anche gli amici dell'MC con le pentole. C'è davvero di tutto. Ci sono gli agricoltori della CIA. Che sembra quasi una sigla di quelle agenzie americane, no? Però invece sono gli agricoltori.
2: Sono insieme all'FBI.
1: Insieme all'FBI, esatto. C'è la CIA e l'FBI. Poi c'è la... C'è davvero di tutto. C'è Confagricoltura. Ci sono gli amici dell'Empire Real Estate, dell'agenzia immobiliare. C'è davvero di tutto in giro. Ci sono gli amici dell'Avis.
2: Vabbè, Sergio, è sagra.
1: È sagra.
2: Se non è sagra questa, io non so che cos'è.
1: Fiera.
2: Però
1: nella, tutti nella la chiamano sagra. Il giorno di fiera, il 28, il resto è sagra. Va bene, va bene. Allora, Anna, abbiamo raccontato un pochettino i nostri weekend, abbiamo raccontato tante cose. Abbiamo soprattutto, non abbiamo detto quante canzoni escono questa settimana.
2: Zero
1: canzoni escono
2: Zero.
1: Questa settimana.
2: Io non so cosa sia successo 3 mesi fa.
1: Un miracolo.
2: Beh, evidentemente sì.
1: O non ne abbiamo trovate magari.
2: Chissà cosa è successo 3 mesi fa.
1: 3 mesi fa non avevamo trovato musica. E quindi questa sera non escono canzoni. Non ne entrano di conseguenza.
2: Sì che ne entrano.
1: Sì, ne entrano.
2: Sì che ne entrano. Una quindicina,
1: allora.
2: Ormai siamo a 130 canzoni.
1: 130
2: playlist,
1: canzoni, ragazzi, robe,
2: 130
1: robe
2: canzoni a disposizione tra cui scegliere. Però stasera abbiamo comunque deciso di spingere un pochino,
1: di stare up,
2: tenere
1: come si suol
2: un po'
1: dire.
2: Su, tenere
1: di
2: un po' su
1: up.
2: Le cose, sì, sì,
1: bene,
2: sì.
1: Bene. Allora, ricordiamo degli appuntamenti della Fiera di Sant'Agostino martedì, cioè domani, all'interno. Perché hai girato? Perché è già mercoledì?
2: No, perché ho sbagliato. Perché io sono un giorno avanti, perché non vedo l'ora che sia domani, posso dirlo?
1: Benissimo. Allora, alla Meeting Arena alle 21 all'interno del Villaggio Fiera, il convegno in campo assieme ai valori dello sport in collaborazione con il Calcio Padova modera la serata, la nostra Evita di Free Radio Conselve. Ci saranno Carlo Sabatini, che è responsabile del settore giovanile del Calcio Padova.

0: Padova, tra l'altro un esperto di calcio, Carlo Sabatini. Cinzia Mattiolo, responsabile dell'area mentale e l'area formazione del settore giovanile del calcio Padova, una psicologa molto molto molto quotata. Andrea Cano, responsabile preparatore di portieri del settore giovanile e preparatore di portieri a primavera del calcio Padova. E niente po' di meno, un altro amico di Free Radio Conselve, Ilie Rizzato, il presidente della sezione di Este dell'AIA, quindi degli arbitri, che tra l'altro ricordiamolo è stato un arbitro di Serie A ed è stato anche in radio da noi, in studio da noi diverse volte.
1: Quindi, hai capito?
0: Quindi tanti amici verranno a trovarci all'interno della Meeting Arena alle 21 domani sera, ma non perdete l'appuntamento poi alla Dance and Fun Arena dalle 21 in poi fino a mezzanotte, serata danzante con Rossella Ferrari di Casanova. Quindi tanti tanti gli appuntamenti per questa fiera di Sant'Agostino. E noi, Anna, cosa facciamo?
1: Noi andiamo avanti come
0: noi
1: al solito.
0: Noi andiamo avanti, ci andiamo ad ascoltare altra buona musica.
1: E ci ascoltiamo Giovanotti con Alfa. Grande tormentone estivo. Ci ascoltiamo
0: tormentone estivo.
1: Buon vento.
0: Buon vento su Free Radio Conselve.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Oh, siamo tornati dopo Giovanotti e Alfa, qui in diretta su freeradioconselve.it. Ricordiamo, stiamo trasmettendo in questo momento dallo stand all'interno del Villaggio Fiera, esattamente sotto la torre del Villaggio Fiera. Anna,
2: Sergio,
1: com'è dalle tue parti? Perché io mi sto muovendo, sto andando a vedere un po' com'è in giro.
2: No, qua tutto bene.
1: Tutto bene, è caldo lì sotto?
2: No, tira aria, perché è tutto aperto, quindi fa corrente qua in mezzo.
1: Fa corrente d'aria, benissimo, benissimo. Allora, io prima ho visto passare degli amici degli stand, ho visto in particolare le amiche di Evi Curve che sono passate qui davanti, non le ho più viste, che hanno fatto l'intervista qualche giorno fa con noi e a breve insomma verrà pubblicata l'intervista, verrà mandata in onda l'intervista su Free Radio, e dopo casomai se hanno tempo, hanno voglia di passarci a trovare, siamo ben disposti a fargli raccontare il loro progetto, perché è davvero un progetto interessante, un progetto di e-commerce che è all'interno degli stand espositivi della Fiera di Sant'Agostino. Ma la cosa interessante di questa fiera è che davvero quest'anno c'è decuplicato lo spazio degli stand per mangiare.
2: Veramente, sì. È veramente l'imbarazzo della scelta. Cioè, uno esce e dice: dove vado a mangiare stasera? E almeno, 5, 6,
1: di più,
2: 7,
1: di più.
2: 20 opzioni.
1: No, più che altro proprio aumentati letteralmente i posti. Oh, allora, intanto fermatevi un secondo.
2: No,
1: che
2: fermi qua adesso.
1: Abbiamo gli amici della Proloco.
2: E non è che vi fate vedere e poi potete
1: saluta,
2: scappare.
1: Saluta, saluta. Di chi sei almeno?
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, abbiamo Giada.
3: Gloria.
1: Gloria. E il mitico Confi.
4: Ciao a tutti, piacere.
1: Che vociona, che vociona. Fa il piazzone, fa il piazzone Confi, fa il piazzone. Mentre mangia gli arrosticini, attenzione. Mangia gli arrosticini. Ha appena svegliato dalla tournée. Funziona così, funziona, perché la fiera ha gli orari un po' sballati per tutti e anche per lui.
2: Ma la fiera poi possiamo dire che l'appeal della fiera è che gente che vive fuori dall'Italia torna qui apposta, e gente che lavora fuori da Conselve la sera si sveglia e viene in sagra.
1: E a proposito di questo, visto che abbiamo degli amici qui che tra l'altro fanno parte anche della Proloco, ricordiamo che un amico che viene da fuori Italia il prossimo weekend, sabato, taglierà i capelli a quella persona lì.
2: Salutiamo anche Don Ivan di passaggio.
1: Ci sarà Andrea Girò che sarà allo stand di Free Radio e taglierà i capelli a diverse persone facendo una capigliatura un po' particolare. E la nostra Nina sarà presente e si farà tagliare i capelli. C'è qualcuno che sorride?
2: No, Ivan è passato dicendo: sembrava che tu avessi i capelli viola. Non ancora, Ivan. Tutto può succedere.
1: Tutto può succedere, succederà anche questo probabilmente con la nostra Annina. Ma va bene così. Oh, vedo tanti ragazzi che stanno arrivando. Buonasera, benvenuti alla fiera. Salutiamo Igli. Ciao Igli. Ciao. Chi è? Auguri Ome, è il tuo compleanno. Quanti anni compi?
5: 20.
1: 20 anni, vorrei avere anch'io l'età tua.
2: Che bello, cioè, la posso dire? Tanto.
1: Che bello.
2: Oh,
1: bevi poco questa sera responsabilmente.
2: Però
1: bravo,
2: goditela.
1: Così mi piace, ha detto che è già finito.
2: Goditela che i 20 sono una volta
1: grande.
2: Sola.
1: Auguroni ancora.
2: Dopo arrivi a 32 e non sai com'è successo.
1: Vabbè, funziona così. Salutiamo anche il nostro Roberto Violato che passa dietro lo stand in incognito.
2: Fa finta di nascondersi, ma cosa dici? Ce ne ascoltiamo un'altra?
1: Ascoltiamoci un'altra canzone,
2: andiamo. Allora ascoltiamo Hugel, French Montana, David Guetta e Aiden Martin con Shine.

lo salutiamo. Buonasera, buonasera, direttamente dallo stand di Free Radio. Sono tanti gli standisti che sono presenti all'interno della fiera ormai da anni e questa cosa ci fa veramente piacere.

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: Vedi, qua qualcuno ci pensa, perché ogni tanto si parla di bere qualcosa, di qualche bottiglia di vino, e poi salta fuori che qualcuno è finito sui reel di Instagram di artisti internazionali.
2: Ma non sui reel, sui post.
1: Sui post.
2: Quelli
1: sui
2: che
1: post,
2: restano.
1: Quelli che restano, quelli che durano. E quindi vabbè, ci sono tanti amici che vengono a trovarci a Free Radio, e fra tutti gli amici che vengono a trovarci a Free Radio c'è anche quelli famosi. Noi non siamo quelli famosi, ma ce ne sono.
2: Direi
1: ce
2: decisamente
1: ce
2: no.
1: ce ne sono di famosi. E allora noi siamo in diretta, ricordiamo, su freeradioconselve.it, all'interno del villaggio Fiera. Veniteci a trovare sotto la torre Ledwall, al centro del villaggio. Passate di qua. Anna, non cercare quel posto, lo cerchi dopo.
2: L'ho trovato.
1: L'hai trovato?
2: L'ho trovato, sì, quando sei pronto sono qua.
1: Bene, fra poco arrivo. Allora, ricordiamo altri appuntamenti della fiera, Anna. Altri appuntamenti, ricordiamo, venerdì sera ci sarà lo spettacolo a cui parteciperò anch'io.
2: Attenzione.
1: Con gli Otogri per il 75esimo anniversario dell'Avis del Conselvano. Ricordiamo l'importanza del donare, del partecipare con l'Avis, e io sarò partecipe per quanto riguarda lo speakeraggio, la presentazione di questa serata, ma ci sarà lo spettacolo musicale degli Otogri all'interno della Meeting Arena. Ti sei meravigliata di questa cosa?
2: No, conosco personalmente gli Otogri e sono molto contenta che siano parte di questa manifestazione.
1: Bene,
2: quindi
1: bene, bene.
2: Io posso congratularmi con i miei amici di palco, chiamiamoli così.
1: Bene, bene, se vedi, ti congratuli con gli Otogri, non col sottoscritto, in compenso.
2: Vabbè, ma con te mi congratulo ogni lunedì
1: ma
2: sera,
1: bene,
2: cioè nel
1: bene.
2: Senso Sergio.
1: Ma
2: cioè,
1: vabbè, dai.
2: Siamo comunque qua anche
1: siamo
2: stasera.
1: Siamo una squadra
2: quindi,
1: fortissimi, diceva qualcuno.
2: Fortissimissimi.
1: Fortissimissimi. Dunque, allora noi questa sera, lo ricordiamo, stiamo trasmettendo da una postazione che non è prettamente la nostra di solito.
2: Direi di no.
1: Però comunque presenti. Nonostante la programmazione di Free Radio serale è stata sospesa, ci siamo autoinflitti questo compito di trasmettere.
2: Nonostante la programmazione serale di Free Radio è stata stravolta da questa nostra iniziativa di essere qui questa sera, perché
1: anche,
2: sennò
1: anche.
2: Noi saremmo stati in studio dalle 21 alle 23.
1: Esatto.
2: Ricordiamo l'appuntamento standard con New Entry, che poi siamo io e Sergio, noi due scemi qua.
1: Esatto.
2: Che di solito è tutti i lunedì sera
1: dalle
2: 21 alle 23.
1: E ricordiamo anche quando andiamo in replica.
2: E ricordiamo per i nottambuli che noi andiamo in replica la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2.
1: Da mezzanotte alle 2. E domani sera dalle 21 alle 23, di solito il martedì sera, chi c'è? Ci sono i ragazzi di Do Not Disturb, i ragazzi, vi ho detto ragazzi, ringrazio.
2: Ragazzi,
1: almeno.
2: Ragazzi, finché nessuno li vede in faccia.
1: Il nostro Antonio e Marino, che sono qui anche questa sera, Marino è qui con noi nello stand di Free Radio. Quindi ricordatevi di ascoltare Free Radio H24, musica senza interruzioni pubblicitarie e soprattutto musica molto bella. Andiamo con Medusa.
2: Andiamo con Medusa e Khalid.
1: Weekend. Lo stiamo aspettando.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: E rientriamo in diretta e salutiamo gli amici che passano di fronte allo stand. Ciao Gini, ciao cara. Salutiamo la Lello e l'Alessia che sono passati a trovarci qui di fronte. Allora Anna,
2: Sergio,
1: qua, vedi, mi arrivano le bottiglie in diretta.
2: No, bottiglie d'acqua, però contestualizziamo, contestualizziamo. Perché mi arrivano le bottiglie in diretta, par brutto.
1: Par brutto. Saluto anche il compare che sta arrivando qui di fronte col gelato insieme con Antonio e Luis. Ciao Antonio, com'è? Tutto bene? Gelato, il gelato, buono il gelato. Buono. Anna, dopo gelatiamo anche noi?
2: Ma io non lo so se reggo, Sergio, domani devo andare a lavorare. Già, si è fatta già una certa, io non so come arrivo alla fine, eh.
1: Beh, guarda, anch'io devo andare a lavorare.
2: Io non faccio promesse.
1: Nessuno fa promesse questa sera.
2: No, no, non si fanno promesse in sagra.
1: Salutiamo anche Enrico e Sonia della Proloco che stanno passando qui vicino a noi. Buonasera, siamo
2: eccoli
1: in diretta in questo momento su Free Radio. Buonasera a voi. Bello vedere tanti amici che passano qui vicino.
2: È sempre la stessa regola, Sergio. Fare 100 metri ci metti mezz'oretta. Perché ora che saluti uno, ora che saluti l'altro, ora che ti fermi a ciaccolare un attimo, quello funziona, è il così. Tempo tecnico, eh?
1: Funziona così davvero. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo ricordato un po' gli appuntamenti della fiera di Sant'Agostino. Alcuni tipo quello di venerdì, tipo quello di domani. Ma Anna, cosa succede mercoledì?
2: Mercoledì, scopriamolo insieme.
1: Scopriamolo insieme.
2: Mercoledì succede che presso la Meeting Arena, quindi qua in Pra, c'è un convegno che si intitola Il Veneto in pentola, le ricette della nostra tradizione. È la presentazione del libro Veneto in cucina, The Flavors of Veneto, anche la traduzione in inglese, di Luciana Sampogna, accompagnata dallo show cooking di Andrea Cesaro.
1: Andrea Cesaro,
2: chiedo perdono per l'accento.
1: Sai chi è Andrea Cesaro, Anna?
2: Non so, fa però parte... c'è scritto lo chef con due F.
1: Con due
2: quindi
1: F.
2: Io do per scontato. Allora,

0: stregonamento dei bisi.
1: Ah beh, se sei campione del mondo di destregolamento dei bisi.
0: Di cosa?
1: Destregolamento. Quello insomma te hai capito, dai.
0: La famosa festa dei bisi di Baone, qui sui Colli Euganei. Lui e il fratello sono il campione e il vice campione del mondo di destregolamento dei bisi.
1: Vuol dire che sono i più veloci a destregolare i bisi?
0: Sì, sai cosa vuol dire destregolare i bisi?
1: Certo, vuol dire togliere i piselli dal bacello.
0: Madonna mia. Ragazzi, questa ragazza è un dizionario
1: hai
0: umano.
1: Hai sentito che tecnicismo che ti ho cacciato?
0: Un gran tecnicismo. Intanto vedo che stanno offrendo da mangiare e da bere in quel dello stand di conserve, vigneti e cantine. E direi che forse è il caso di lanciare una canzone per tuffarci in mezzo alla mischia.
1: E allora lanciamo l'ultimo singolo di Nickelback che si chiama...
0: Oh!
1: Sì caro, siamo andati a pescarli dritti dai fine 90 inizio 2000 e Nickelback con Leave Me Behind.
2: Vuoi che moro?

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, è arrivato anche Tony a trovarci questa sera. Siamo in diretta in questo momento.
2: Che succede stasera qua?
1: Siamo in diretta con New Entry. Siamo
3: un
1: in diretta
3: casino,
1: con New Entry
3: Tony,
1: dallo stand della fiera.
2: C'è anche la cara Anna.
3: Ara qua.
2: Eccola, ara qua.
3: Ara pronti?
2: Qua. Tutto a posto, Anna?
3: Addio.
2: Addio. Caldo fa caldo, è quello che volevamo.
3: Sì, ma non è solo caldo atmosferico. Cos'altro? Mettiamola così.
2: Sono le ombre.
3: Stasera un po'. C'è ombra, però.
2: C'è ombra.
3: Ci sono
2: ombra.
3: Le ombre.
2: Perché c'è ombra e ombra.
3: Però fa caldo.
2: Esatto.
1: Ci hanno detto che siamo frizzanti. Io ho commentato come il prosecco. Quindi
3: no, io sto bevendo acqua.
2: Ho una bottiglietta d'acqua gasata, però l'ho ben shakerata.
1: Ci sta, ci sta.
3: Tarsi. È
1: benissimo.
3: Giusto così che dopo uno non si senta.
1: Allora Anna, io andrei a vedere come sta andando qua all'interno della conserve, vigneti e cantine, perché vedo tanti amici che stanno. Oh, c'è anche il sindaco di San Pietro Viminario. Buonasera Nicolas.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: C'è tanti amici che sono andati a trovare la cantina di conserve questa sera. E vedo che stanno mangiando la ottima pizza di Calaon e con il vino buono, quello della cantina di conserve. Bello, bello vedere come anche gli stand si vanno a collaborare fra di loro per la realizzazione di eventi. Questo è il rinfresco post convegno di cui parlavamo prima. E adesso è arrivato a trovarci qui all'interno dello stand di Free Radio anche il nostro Marco Biscio.
5: Eh sì ragazzi, buonasera a tutti, buonasera conserve, buonasera fiera.
1: Buonasera a te, buonasera a te.
3: Vogliamo dire dove ci siamo conosciuti io e Marco?
5: No, è meglio di no.
1: Ecco.
3: In fila per il bagno dalla Lucia.
1: Vabbè, ci sta.
5: È stata un po' un'emozione, devo dire
3: è stata emozionante.
5: Ha funzionato ragazzi. Oh, devo dire che il consiglio comunque anche quest'anno cose mirabolanti.
3: Nonostante sia lunedì sera, ricordiamo, è lunedì.
5: C'è gente che è venuta qua sabato e mi ha detto rinuncio a vivere piuttosto che mettersi in colonna da qualche parte. Però ho detto torno lunedì. È andata bene. Vi consiglio tutti gli stand, si mangia bene da tutte le parti, si beve bene da tutte le parti e poi c'è da scoprire un po' il territorio, anche le aziende e tutto quello che sta intorno, ragazzi. Ma soprattutto, un applauso a Free Radio conserve, signori!
3: Grazie,
1: Spot, ragazzi, che spot! Grazie Marco, grazie. E che dire, un applauso a te, non lo facciamo, ma sì che lo facciamo, certo che lo facciamo.
3: Lo facciamo a tutti l'applauso.
1: Facciamo anche l'applauso a lui. Dunque, continuiamo questo appuntamento di New Entry. Vi ricordiamo, saremo in diretta per 2 ore, quindi fino a circa le 23:48. Se ci arriviamo.
3: Mancano circa 3/4 d'ora, ma ce la facciamo. Siamo fiduciosi.
1: Come diceva la zia, siamo frizzanti stasera.
3: Frizzantissimi, raga.
1: Allora, intanto ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-06-55630, per scriverci in diretta.
3: Che ricordiamo, chi è a casa può scriverci, chi è a casa può venire qua.
1: Chi è qua può venire qua?
3: Esatto, tutti potete venire qua, insomma, poi alla fine della fiera. Alla fine della fiera.
1: Com'è?
3: Ecco, alla fine della fiera potete venire qua. E noi intanto però andiamo avanti con la musica, perché poi noi alla fine siamo qua per mettere musica. Quindi ci andiamo ad ascoltare One Republic insieme ad Alesso. Che grande collaborazione, devo dire, grande sodalizio artistico che dura da anni. In Your Eyes.
1: In Your Eyes.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, e allora è arrivato a trovarci il nostro mega direttore galattico, il nostro mitico Peach con la Lori. È arrivato anche il nostro Mr. Joint in incognito con la tenuta estiva questa sera. Manca solo il casco estivo, Mr. Joint, manca solo il casco, eh? L'ha lasciato in radio, ha detto questa sera lo lascio lì. E ringraziamo anche Mr. Joint perché ci dà sempre il traino e il lancio il lunedì, che lui è in diretta, lo ricordiamo, dalle 18.30 alle 20.30 con Simply the Best, l'appuntamento tipico con i grandi successi di ieri e di oggi.
2: Per gli amici Simply the Best. Simply the Best.
1: Ci sta. E vorrei fare una domanda alla nostra Annina, perché questa sera si stanno verificando dei fatti inconsueti. Si può dire? Dei fatti inconsueti, perché la nostra Annina questa sera dispensa abbracci a destra e a manca.
2: Allora, no, perché io...
1: Com'è che funziona?
2: Funziona che me lo chiedi, io ti abbraccio. Cioè, nel senso, non è difficile. Nel senso,
1: però
2: che
1: hai detto
2: io...
1: prima che non capita tutti i giorni.
2: Non capita tutti i giorni ultimamente, purtroppo. Però comunque ci sono delle aspettative, insomma, siamo in attesa.
1: Siamo alla scoperta di una Nina orso abbraccia tutti.
2: Ma io sono un orso abbraccia tutti. È che se mi vedi così non sembra, hai capito? Però bastano quei due, tre. Quei due, tre, come si dice? Quelle due, tre parole in più. Non sono una persona comunque superficiale. Nel senso, se ne parla, una volta che ti voglio bene a prescindere. Basta.
1: Bello, bello, bello. Bene, allora dobbiamo ovviamente ringraziare tanti amici che sono passati a trovarci. Ringraziamo ovviamente anche la Proloco di Conselve, che ci ha permesso di essere all'interno del villaggio Fiera con questo magnifico stand.
2: E in che stand, devo dire?
1: Cioè,
2: stand?
1: Proprio siamo centralissimi. Chi è più centrale,
2: come dice,
1: di noi?
2: Come dice l'assessore Cristina Sturaro, l'ombelico degli stand della saga.
1: Io ricordavo un assessore, ma era diverso, era Palmiro Cangini.
2: Vabbè, ma non le piace essere chiamata vice sindaco, quindi continuiamo ad chiamarla assessore. Definisce questo stand l'ombelico della fiera di Conselve.
1: L'ombelico.
2: Ed è un po' vero, perché siamo in mezzo un po' a tutto. Vai Sergio, che la prossima ti piace, io lo so.
1: Sei sicura?
2: Lanciala tu, falla partire tu.
1: Mi hai fatto un regalo questa sera.
2: Ma ti faccio regali tutte le sere in realtà, che non te ne accorgi.
1: Ma me ne accorgo.
2: Vai.
1: Allora, la prossima canzone di una band inglese, una band di ragazzi molto giovani ma molto bravi. Tra l'altro io lo ripeto sempre, c'ho un vinile autografato uno per uno dai membri di questa band. È una band che è partita dal nulla, io li ho conosciuti, li ho visti, li ho ascoltati dal vivo quando non se li filava nessuno. Adesso aprono le tournée mondiali dei Muse e di altri artisti internazionali. Loro sono i Nothing But Thieves e ci andiamo ad ascoltare Evolution.

0: Free Radio.
1: E mentre le amiche dello stand della Folletto stanno partendo per le ferie, vedi, c'hanno già le valigie per partire per le ferie.
2: Ma secondo te magari, ti dicono, cioè, magari partissero per
1: magari,
2: le ferie.
1: Sono già finite le ferie, Noi siamo qui all'interno dello stand di Free Radio con Selvi in diretta come sempre con New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova, musica che ha meno di 3 mesi di vita. E in questo momento è arrivato il nostro mega direttore galattico con ecco. Ecco, sì, si è messo a giocare.
2: Ecco, si diverte con i bottoni adesso. Va bene. Va bene così, va bene così.
1: Lo ye andava bene perché è arrivata la bottiglia con i bicchieri.
2: È esattamente il suono che è arrivato finché lui si avvicinava con la bottiglia.
1: Esattamente, esattamente. Allora, intanto continuiamo qui all'interno della fiera di Conselve, fiera di Sant'Agostino, ricordiamo 447esima edizione. Mentre continuano a mangiare e bere all'interno dello stand della Conselve Cantina e Vigneti, noi non siamo da meno, ci stiamo organizzando anche qui all'interno dello stand di Free Radio Conselve. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Ma Anna, chi c'è dopo di noi al termine della trasmissione? Da
2: non
1: mezzanotte
2: me lo
1: alle 2.
2: Sergio, non me lo
1: musica
2: ricordo.
1: Ritrovata.
2: Dillo tu, musica
1: ritrovata. Porco cane. Che miseria, sembrava un petardo. Sembrava.
2: Vabbè, però
1: tappo.
2: Chi cade in testa porta bene, vuol dire che il prossimo che si sposa, Sergio,
1: sì,
2: devi
1: non so
2: dirci
1: se
2: qualcosa.
1: Porta, non so se porta bene o porta male.
2: Beh, a te direi che porta bene.
1: Potrebbe, non lo so, vediamo. Cioè, dopo le notizie che ho avuto in questi giorni, guarda, veramente. Cioè, posso veramente.
2: Io ho dei problemi col microfono.
1: Ti cedo il mio, guarda, ti cedo il mio.
2: No, vai sereno, io mi gestisco.
1: Bene, allora. Dobbiamo ricordare che, eccolo là, vedi, vieni qua un secondo, 30 secondi di spot, micro spot. Salutiamo anche Alfa, buonasera Alfa, sta arrivando il nostro mitico Andrea Girò. Andrea, che sarà presente all'interno dello stand di Free Radio Conselve il prossimo weekend con la nostra, intanto mi arriva il bicchiere in mano, va bene, ok, grazie. E sarà qui presente all'interno dello stand di Free Radio per un taglio, perché Andrea Girò, lo ricordiamo, è un hairstylist che bazzica
2: con Selvano
1: che
2: Doc.
1: Bazzica in quel di Londra ormai da veramente tanti anni, quasi 15 anni, stiamo parlando di 14 anni, esperto di tagli molto molto molto audaci e soprattutto Crazy Color, è il suo must. La nostra Nina, visto che sarà qui, sarà una delle modelle dei tagli di capelli del nostro Andrea.
2: Modella, cavia, di un po' come vuoi.
1: Però ecco, da sabato, se vedrete la nostra Nina con un capello un po' particolare, sapete il perché, ecco.
2: Ma è sagra e si può tutto. Anche se è in chiusura, a noi va bene.
1: Ci va bene. Ricordiamo quindi l'appuntamento con Andrea Girò, hairstylist London Vibes, all'interno dello stand Free Radio sabato prossimo qui con noi. E noi, che dire,
2: andiamo allora il nome del prossimo artista mi fa molto ridere, perché è un ragazzo che si chiama Sonny Fodera. E sai che la fodera,
1: sì, vabbè.
2: Sonny Fodera fa molto ridere,
1: sì,
2: perché sulla fodera ci dormi,
1: esatto.
2: Ci fai
1: Sonny Fodera e Becky Hill con Say Something.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Oh, rieccoci. È lunga questa serata all'interno di Free Radio Conselve, all'interno della fiera di Sant'Agostino. La nostra Nina in questo momento si sta portando fuori dallo stand. Vuoi andare tu?
2: Ma
1: fuori?
2: Sto meglio fuori che dentro.
1: Ah, sei meglio
2: dire.
1: Fuori che dentro?
2: Tira più aria.
1: Benissimo.
2: Tira più aria. Però
1: trasmettiamo un po' cabrio questa sera. Siamo cabrio.
2: Sì, siamo in motorino.
1: Siamo in motorino, freschi. Ogni tanto capita di fare qualche diretta fuori sede. Mi è capitato già due volte nell'arco di pochi giorni, perché già anche ieri ho fatto 3 ore di diretta la mattina con la Corri in Pra. Devo dire, talmente tanta gente che non sapevo dove guardare.
2: È andata bene ieri.
1: È andata
2: sera.
1: Benissimo.
2: Ieri mattina, io non ieri.
1: Esatto,
2: sera,
1: ieri mattina, dicendo. È partita alle 8 la Corri in Pra, quindi insomma impegnativa ma piacevole davvero tanto. Io sono andato a casa a mezzogiorno e mezzo, e dopo che sono andato a casa mi sono buttato a letto perché ero stanco, perché
2: avevo dormito
1: 3 ore praticamente.
2: Ricordiamo che di solito io alla Corri in Pra tagliavo i meloni, quest'anno me la sono risparmiata.
1: Infatti ho chiesto a tutti i tuoi colleghi degli scout: ma sapete che fine ha fatto la nostra Nina? Non sapevano rispondere.
2: Io, guarda, dirò questa cosa: ho comprato uno smartwatch da poco, e per darti l'idea del mio ciclo del sonno, sabato pomeriggio mi è arrivata una notifica con scritto: abbiamo rilevato un pisolino. Io avevo dormito 2 ore e mezza.
1: Evidentemente ce l'avevi di bisogno.
2: Pensavo
1: che lo smartwatch ti avesse detto: ehi ciccia, per favore, vieni a dormire un po', perché
2: no,
1: qua...
2: lo smartwatch tutte le mattine mi dice: bravissima, anche stanotte hai dormito da cani.
1: solo tu Annina, veramente. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, il numero di Free Radio Conselve, il numero WhatsApp. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi, veniteci a trovare all'interno dello stand durante le serate, ma soprattutto ascoltate la radio H24 senza interruzioni pubblicitarie, musica sempre e comunque per quanto riguarda la nostra giornata. Adesso ci andiamo ad ascoltare gli Swedish House Mafia con Like You, Happiness Is So Sad.

0: Questa è Free Radio.
1: Allora, torniamo in diretta. La nostra Nina si è data latitante in questo momento, è scappata. Si è data la macchia, come si suol dire. Mentre il nostro mega direttore galattico si è infiltrato nel buffet del Consiglio dei Vigneti e Cantine. Questa sera, ricordiamo, la diretta è del tutto estemporanea all'interno dello stand di Free Radio Conselve per quanto riguarda New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Come sempre lunedì sera dalle 21 alle 23, questa sera ci siamo un po' dilungati, ci dilungheremo ancora per una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, per accompagnarvi verso l'appuntamento con la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e la Valentina Sattin, che da mezzanotte alle 2 ci terranno compagnia su Free Radio Conselve. Allora noi continuiamo l'appuntamento di questa sera. Intanto salutiamo gli amici, tanti ragazzi. Guarda quanta bella gioventù che passa questa sera qui davanti allo stand della radio. Davvero tanta gente, tanti amici che passano a trovarci e passano qui vicino. Mentre aspettiamo la nostra Nina, io direi di andare ad ascoltarci il prossimo pezzo, la prossima canzone. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, un cantautore ormai che sta spopolando in tutta Italia con Agitare Coca-Cola, ovviamente senza fare pubblicità occulta.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Oh, allora rientriamo mentre ancora è latitante la nostra Annina. Ricordiamo un appuntamento importantissimo per quanto riguarda la fiera di Sant'Agostino. Ci sarà uno spettacolo più unico che raro il sabato 5 settembre nella Dance and Fun Arena in piazza Cesare Battisti a Conselve, Padova. Alle ore 21 il concerto dei Blue Bordeaux con special guest Francesca Michelin, l'esibizione di 40 coristi dei Blue Bordeaux diretti da Alessandra Pascali con una band dal vivo. Super ospite di questa serata ci sarà Francesca Michelin, che canterà alcuni dei suoi successi in un'inedita veste corale all'interno di una scaletta che spazia dal pop al gospel fino ai musical e ai grandi classici. Quindi importante l'appuntamento in quel di piazza Cesare Battisti, ci sarà davvero tantissima gente. Il concerto, lo ricordiamo, è gratuito ed è possibile prenotare un posto a sedere presso la biblioteca di Conselve. Quindi recatevi in biblioteca o mandate una mail a biblio.conselve@comune.conselve.pd.it. Mentre aspettiamo la nostra Nina che torni, ricordiamo anche l'appuntamento di sabato 5 settembre alle ore 21 all'interno del villaggio Fiera nella Meeting Arena. Lo spettacolo dei burattini per i bambini e le famiglie con Radio Pepinita che la rapa la terra, la pace e la guerra. Riusciranno Rubio Nelson e Dolci a salvare il loro paese da Crapula, Batocchio e Nerone senza rincorrere la violenza? Radio Pepinita è un omaggio agli attivisti come Peppino Impastato, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Malala Yousafzai. Bene, noi continuiamo, siamo veramente agli sgoccioli di questo appuntamento di New Entry. Manca davvero poco la chiusura di questa puntata speciale qui direttamente dal villaggio Fiera. Noi ci andiamo ad ascoltare James Hype con Serotonin.

0: arancione.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Allora, giustamente ci ricordano che nella giornata di oggi ci sono diversi compleanni, diversi anniversari. Oggi è l'anniversario dell'Estate sta finendo, la mitica canzone
3: Era De Righeira. Madonna, quante robe che so.
2: Brava Anna, brava. L'Estate sta finendo De Righeira, ma è anche l'anniversario di Purple Rain, la canzone mitica di Prince. Ma non solo,
3: tanta roba, è bellissima quella canzone lì, eh?
2: Anche la canzone del mitico Michael Jackson, Bad, è casca all'anniversario oggi. Quindi insomma, tanti gli anniversari per quanto riguarda la musica internazionale. E noi giustamente siamo il programma che ricorda un po' la musica nuova. Questa non era musica nuova, però insomma,
3: però vale la pena.
2: Però
3: di hanno
2: fatto la storia,
3: perché Purple Rain di Prince è tanta roba, posso dire.
2: Sì.
3: È una delle mie canzoni preferite in assoluto, perché non lo so, cioè era un genio secondo me.
2: Non so se ricordi i miei trascorsi musicali.
3: Certo che ricordo.
2: Che anch'io avevo cantato Purple Rain.
3: No, tu hai cantato Kiss.
2: No, ho cantato Purple Rain.
3: Anche Purple Rain.
2: Anche,
3: cioè, io mi ricordo chi.
2: Allora, cari amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici, se state ascoltando la radio, avete magari un cellulare, uno smartphone, un computer davanti a voi, andate a cercare su YouTube Prince Purple Rain, ma più che Prince Purple Rain, cercate Purple Rain Yessa, YESSA. Cercate, mi vedete cantare Purple Rain, quindi...
3: Non erano più i Whistle.
2: Esatto, era comunque un qualcosa legato a quello, ma c'ero anch'io in mezzo a quella band. Anna, mi vuoi raccontare dove sei finita per due interventi? Perché io ho fatto due interventi da solo.
3: Allora, io per due interventi, così tanto sono
2: così
3: stata
2: tanto,
3: via.
2: Così tanto.
3: Allora, per due interventi io sono stata a salutare degli amici che erano qui in giro, perché è sagra e perché la gente è in giro, no?
2: Sì.
3: E quindi amici che non vedevo da tanto, amici tornati dall'America.
2: Ah,
3: dopo...
2: dall'America addirittura, ragazzi, robe serie.
3: Sì. Sono tornati dall'America dopo un tot. Amici che in realtà ho visto anche due ore prima. Amici che vivono fuori. Sì, è già a posto, Sergio. Tu vai sereno, che tu non sai con chi hai a che fare.
2: Mamma mia, ecco. Vabbè.
3: No, due interventi con amici. Saluta.
2: Ciao, è un piacere.
3: Io mi faccio i video selfie.
2: Ammazza che occhietti, come direbbe qualcuno.
3: Ammazza che occhietti, signori.
2: Va bene, allora.
3: Da trionfo.
2: Sono le 23:40 in questo momento. Circa una decina di minuti alla conclusione del nostro appuntamento.
3: Beh, dai, pensavo peggio anch'io.
2: L'abbiamo smazzata anche questa sera.
3: Ce l'abbiamo fatta.
2: Siamo arrivati alla fine.
3: Nonostante tutte le difficoltà della serata, principalmente alcoliche.
2: Questa sera abbiamo cominciato più tardi rispetto al solito e giustamente abbiamo terminato più tardi. Abbiamo recuperato in corsa il tempo perduto. Allora noi adesso ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è un brano di Flower Love con Willow.
3: Bellissima questa,
2: girls
3: bellissima.
2: Will
3: sono
2: be girls.
3: Sono contenta.
2: Bene, mi fa piacere.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo arrivati anche per questa sera alla conclusione di questa diretta su freeradioconselve.it. Ricordiamo che ci potete ascoltare attraverso il nostro sito, le nostre app per smartphone, oppure tutti gli aggregatori o eventualmente gli smart speaker, Alexa, Google Home, le TV smart, chi più ne ha più ne metta, veramente, cioè, se lo domandate a qualcuno per la strada come si ascolta Free Radio, ve lo sa spiegare, perché ormai lo sanno tutti, lo sanno davvero tutti. Anna!
2: Eccoci!
1: Ce l'abbiamo fatta?
2: Siamo arrivati!
1: Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al momento dei saluti. Salutiamo!
2: Chi salutiamo?
1: Salutiamo chi è venuto a trovarci qui in radio. Allora salutiamo l'Alessia! La Carolina!
2: Da lì stai partendo, ok?
1: La Francesca!
2: E avanti!
1: La Ida!
2: La Carolina!
1: L'avevo già detto!
2: L'avevi già detto?
1: Sì.
2: Ok.
1: Salutiamo il nostro Mr. Joint! Salutiamo Antonio! Il direttore! La nostra Paola! L'Alberta!
2: Filippo! La consorte del direttore, la Lori, dov'è? Ciao Lori!
1: Salutiamo chi altri? Biscio! Basta, io mi sono dimenticato tutto il resto.
2: Basta, salutiamo Maria Sole che non è in diretta, ma mi sto facendo un video per salutarla.
1: Per salutarla, salutiamo tutti coloro che sono stati collegati con noi qui su freeradioconselve.it. Vi ricordiamo l'appuntamento da mezzanotte alle due con musica ritrovata, il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina Sattin. Ci potete riascoltare tra giovedì e venerdì notte da mezzanotte alle due in replica. Come sempre puntuali, ci risentiamo lunedì prossimo qui su Free Radio Conselve dalle 9 alle 11 e soprattutto
2: saremo in sede settimana prossima.
1: Credo, credo proprio,
2: spoiler, perché penso che
1: qua avremo già smontato tutto, staremo smontando tutto, quindi ci potete venire a trovare all'interno dei nostri studi in Piazza Cesare Battisti 17. Che dire, ce la facciamo?
2: Ce la facciamo benissimo, Sergio.
1: Io sono alla frutta questa sera.
2: No, non è vero, va tutto bene.
1: Ce la possiamo fare. Ringraziamo chi ci ha abbeverato questa sera, ci ha fornito fiumi di prosecco, fiumi di acqua, fiumi di tutto, davvero. Grazie, grazie mille. È sempre un piacere essere avvinazzati da voi.
2: E niente, ci vediamo settimana prossima.
1: Ci sentiamo la settimana prossima col racconto dell'ultimo weekend della fiera.
2: Che sarà una gran roba. Io non so con che capelli arrivo lunedì.
1: Guarda, sono curioso di vederli.
2: Io non so con che capelli arrivo.
1: Ma secondo me saranno bellissimi. Secondo me davvero saranno entusiasmanti. Appuntamento la settimana prossima con New Entry e con tutta la programmazione di Free Radio che continua come sempre live 24 ore su 24, musica non stop senza pubblicità. Buonanotte.
2: Ci ascoltiamo per l'ultima volta la sigla del mese di agosto, che oggi è il 31, quindi per forza è l'ultimo giorno.
1: Come? Come?
2: No, scusami, è un po'
3: andiamo bene.
2: È una scimmietta in bocca. Allora, Medusa e Khalid con
1: Weekend. E ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
2: Buonanotte.

0: e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Bene, sì, cari amici, in questa serata uggiosa, per fortuna che è una serata uggiosa questa qui, a parte che fuori c'è un'afa che è una cosa tremenda, è da impazzire. Ho messo il naso fuori adesso dalla sede qui, no? c'è veramente questa cappa ancora di umidità che avvolge in una maniera pazzesca. Benvenuti, cari amici, ciao a tutti, benvenuti a Pillole di Musica, il nostro consueto programma del giovedì sera con Roberto Violato. Il viaggio viaggio che facciamo sempre ormai da anni radiofonico, dove ogni canzone diventa una storia e ogni storia trova la sua voce, naturalmente. Insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche, generazioni. Naturalmente, allora adesso mettetevi comodi, state tranquilli, inizia un nuovo capitolo fatto di note, ricordi, piccole e grandi rivelazioni musicali. Questa sera iniziamo da un brano degli Animals, The House of Rising Sun, la casa del sole nascente. Stasera, pillole di musica, parliamo di questa ballata che profuma di peccato e redenzione. The House of Rising Sun degli Animals è una vecchia folk song americana trasformata nel 1964, pensate voi, ormai 60 anni fa, 62 anni fa, in un urlo rock. La voce di Eric Burdon racconta la rovina di un uomo in un luogo malfamato di New Orleans, tra gioco, alcol e perdizione. Questo è un brano che ha fatto nascere il folk rock e che ancora oggi ci mette davanti ai nostri demoni. Poi ascolteremo i grandi Creedence Clearwater Revival con Proud Mary e David Bowie con Space Oddity. Iniziamo con gli Animals, The House of Rising Sun. E versione originale,

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccoli Creedence, Broad Mary.

0: in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Eh sì, così potete unire l'utile al dilettevole, navigate, quindi lavorate o fate quello che dovete fare e ascoltate anche Free Radio. Bene, carissimi amici, adesso passiamo a un brano dei Pink Floyd che si intitola Free Fall. Ho scelto questa sera. Questo qua è il primo brano in cui Roger Waters affronta in modo esplicito la scomparsa del padre e la crudeltà dell'industria musicale, tra l'altro. Sotto una melodia quasi allegra nasconde un testo molto amaro. Il tempo che scappa, la guerra che porta via tutto, la fama che illude e poi presenta il conto. Waters parla apertamente della scomparsa del padre, ucciso nel 1944 durante la battaglia di Anzio, proprio durante lo sbarco di Anzio qui in Italia, vicino a Roma. Questa è la prima volta che questo trauma entra così chiaramente in un brano dei Pink Floyd. Poi ascolteremo Lou Reed con Walk in Wild Side, che praticamente cammina nella parte selvaggia, e Bob Dylan con una Knockin' on Heaven's Door. Iniziamo questo tris di canzoni con i Pink Floyd, Free Fall. Eh sì, e questi sono loro.

0: Questa è Free Radio.
1: E passiamo a Lou Rose. Lou Reed, scusatemi, si assomiglia. Walk on the White Side.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Sete.
1: E siamo arrivati a lui, siamo arrivati a Bob Dylan, la Nakinons Heaven's Door. È una storia triste, ma la canzone è bella. E anche il significato della canzone.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, cari amici spagnoli e portoghesi, madrelingua spagnola, l'America, Centro America, Sud America, questo era per voi. Bene ragazzi, andiamo avanti con The Beach is Back. Alle che ore sono adesso? Beh, se lo dice lei naturalmente. Scusa, che ore sono?
2: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Beh, sono passati 27 minuti da quando siamo assieme. Andiamo avanti con quello che vi stavo dicendo, appunto, The Beach is Back, che è il brano in cui Elton John, possiamo dire che abbraccia con molta ironia e orgoglio la sua fama di artista imprevedibile. Beh, vi ricorderete tutti gli occhiali, aveva una collezione di occhiali impressionante Elton John, si riconosceva anche da quelli, di tutti i tipi, fatti in tutte le forme, una cosa pazzesca. Diciamo, dal carattere abbastanza difficile, tra l'altro. Il titolo nasce da una battuta della moglie di Bernie Taupin, Maxine Fadelman, che lo pronunciò vedendo Elton in uno dei suoi celebri momenti di cattivo umore. Eh sì, perché lui sembrava chieto chieto, invece aveva anche lui i suoi momenti. Da lì Taupin costruì un testo piuttosto provocatorio, facciato e autoironico. The Beach is Back, praticamente, meglio che non lo traduco, non è traducibile questo, dai. Poi passeremo ai Deep Purple con Woman from Tokyo, la donna da Tokyo, la signora da Tokyo, e l'Electric Light Orchestra con Every Woman. Questa è una donna cattiva, questa qua, bisogna starci lontano. Allora andiamo avanti, dai. Elton John, The Beach is Back.

Woman from Tokyo, che tra l'altro è, non è una figura reale, ma la personificazione del Giappone, un luogo immaginato, idealizzato, quasi mistico. Pensate che Gillan e Glover scrivono il testo a Roma nel luglio del 1972, prima ancora di mettere piede in Giappone. È un brano che parla di attesa, di viaggio, di un Oriente sognato attraverso foto, racconti e suggestioni. Ma ascoltiamoci.

0: il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Sì, cari amici, questa è una donna malvagia, una donna cattiva, Evil Woman, che è la storia di un tradimento scoperto troppo tardi. Il protagonista si rende conto che la donna che amava lo ha manipolato, usato, illuso. Il ritornello martellante è un'accusa diretta

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Sempre e solo bella musica qui a Free Radio. E carissimi amici, stasera a pillole di musica parliamo di Bohemian Rhapsody. Questo lavoro dei Queen dura 6 minuti senza ritornello, tra ballata, opera e hard rock, in cui Freddie Mercury mette in scena un dramma interiore fatto di colpa, caos e liberazione. Registrata con oltre 180 tracce vocali, pensate, è rifiutata inizialmente dalle radio perché troppo lunga, è diventata una delle canzoni più iconiche della storia del rock, un'opera che non smette di stupire, e io ve la faccio ascoltare tutta dall'inizio alla fine. Dopodiché ascolteremo Eric Clapton con Cocaine.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Abbiamo ascoltato anche il nostro jingle in inglese, certo, scaricate le nostre app dallo store. Sempre e solo bella musica qui a Free Radio. Bene, aumentiamo un po' i giri adesso, passiamo a qualcosa di diverso. Ascolteremo Jackson Browne con Stay. Possiamo dire che questa canzone di Jackson Browne non è una canzone sua, ma è una cover trasformata in scena teatrale. Beh, cerchiamo di capirci. Praticamente è un momento di leggerezza che chiude l'album Running on Empty e racconta la vita in tour tra tecnici che vogliono smontare il palco e pubblico che non vuole che il concerto finisca. È un piccolo gioiello di ironia del rock. Dopo di lui, ascolteremo i Boston con Don't Look Back e, come terza canzone, i Toto con All the Light. Tieni la linea, questa è una cosa un po' particolare, ha un significato questo All the Light, ve lo spiegherò. Ma iniziamo da Jackson Browne con Stay.

questo è il loro rock, i Boston. Don't look back, non guardare indietro, vai sempre avanti.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: E siamo arrivati ai Toto. Over the line, tieni la linea, mi raccomando. Non scappare.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Beh, avete capito qualcosa di questo jingle? No, non ve lo posso tradurre, però sapete cosa dice sicuramente. Questo è in greco, perché deliziamo anche i nostri amici che ci ascoltano dalla Grecia e salutiamo tutti quanti gli italiani che ci ascoltano all'estero, che sono veramente tanti e che ci spesso, diciamo, si sintonizzano, è un modo di dire, su Free Radio, la nostra radio web. Allora, siamo ascoltati dappertutto e questo ci fa molto piacere. Salutiamo tutti i nostri amici monselvani e padovani e italiani che ci ascoltano dall'estero. Voglio ricordare anche il nostro numero di WhatsApp per chi naturalmente volesse interagire con noi, che è il seguente: 378-065-5630. Ripeto per i non utenti: 378-065-5630. Adesso passiamo, ragazzi, pensate voi, ai Police con un brano con un titolo un po' particolare, Du Du Du Da Da Da. Questo è un brano che sembra un tormentone leggero, ma è una critica forte alla comunicazione superficiale. Sting usa parole infantili per dire che spesso i media riducono tutto a slogan vuoti. Pubblicata nel 1980, questa canzone è diventata una hit mondiale proprio perché prende in giro i tormentoni pop. Ironica, intelligente, irresistibile. Poi, dopo di loro, ascolteremo i Kiss con I Was Made For Love You, praticamente sono stato fatto per amarti, ecco. E gli Status Quo con Whatever You Want. Ma iniziamo da questa canzone dei Police, Du Du Du Da Da Da.

Andiamo avanti con le nostre pillole di musica, le pillole di Roberto. Ascoltatemi qui, adesso abbiamo altre tre canzoni, come sempre, ne faccio tre alla volta. La prima canzone è degli Aerosmith con Walk This Way. La seconda canzone è dei Blues Brothers con Everybody Needs Somebody. La terza è dei Rolling Stones, In The Stars. Vi parlo, vi dico un paio di paroline per quanto riguarda questa canzone. Possiamo dire che ora, pillole di musica, parliamo di In The Stars, una delle ballate più intime di Rolling Stones, dal nuovo album Hackney Diamonds. Mick Jagger riflette sul tempo che passa e sulle persone che non ci sono più, con una malinconia dolce e sincera. Un brano scritto al pianoforte, registrato quasi in presa diretta praticamente, che mostra il lato più vulnerabile della band. Una piccola gemma sospesa tra destino e memoria. Come potete sentire, non solo canzoni vecchie, diciamo, ma anche questa qui, nuova di Rolling Stone. Ma iniziamo dagli Aerosmith con Walk This Way. Cammina in questo modo.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Beh, abbiamo deliziato anche i nostri cugini d'Oltralpe, il jingle in lingua francese. Adesso ragazzi, vi do dei ragazzi, siete tutti giovanotti, ascolteremo i Dire Straits con Down to the Waterline, sulla linea dell'acqua praticamente. Il brano, questo brano apre, possiamo dire, l'esordio dei Dire Straits. Mac Knopfler ci porta in una notte di gioventù a Newcastle, lampioni che si accendono, ombre, un amore clandestino e il fiume Tiny che riflette tutto. Questa è una ballata molto elegante e cinematografica, registrata quasi in presa diretta, che mostra già la magia.

storia narrativa dei Dire Straits. Dopo di loro, Christopher Cross con Never Be The Same, i Tavares con Don't Take Away The Music, Don't Take Away The Music, mi sto mangiando la bocca. Poi ci sarà Brian Ferry, beh, dopo ve lo dico, insomma, andiamo avanti, dai, allora, con i Dire Straits, Down to the Waterline. Eh sì, sapete come inizia, no? Pianino pianino, e dopo tutto in un colpo parte in quarta, o addirittura in quinta. Però ascoltate la chitarra di Mark.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

un po' di musica d'ascolto proprio per finire la serata, musica tranquilla e che vi fa rilassare e anche sognare.

Un saluto anche a Gian Antonio, ti ringrazio per il tuo messaggio, e poi naturalmente a Francesca, grazie Francesca, ti ringrazio molto.

Otto Take Wave Music. No, no, non spegnete la musica, non portate via la musica. Dai. Vediamo chi se la ricorda questa. Tavares.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Ed eccolo qui, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Non fermate il ballo, non fermatevi, continuate a ballare, ballate sempre. Canzone molto tranquilla, ma una bella musica.

sì, cari amici, non fermate la danza, non fermate i balli, non fermatevi a ballare. Dopo però ci sarà una chicchetta, siccome siamo vicini alla mezzanotte, allora ho trovato qualcosa di simpatico.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, spero vi sia piaciuta questa chicchetta del quartetto Cetra. Un bacio a mezzanotte, io la trovo molto molto simpatica. E penso che ve l'ho fatta ascoltare come ultimo brano, diciamo, della serata, ma è molto probabile che lo faccio ascoltare ancora, perché è troppo forte. E poi anche l'orario giusto, insomma, sono le 11, un bacio a mezzanotte va benissimo. Comunque, cari amici, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Sono Roberto Violato, e vi ringrazio per aver condiviso con me queste storie, aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e naturalmente di buona musica. Rimanete su Free Radio, perché adesso sapete benissimo che c'è Disco Zaira DJ. Comunque, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, amici. Buonanotte. Bye bye.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo, dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, dei brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We gonna do this Elmore James number right here.